La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva stirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adie scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che lija. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentimenti as chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slefsa mos abbraccian giuvel e sospir.

0: Las novitats der RTR.
1: En el Perù è crudà in avion pitchen durante un sgol turistic. 13 persones en mortes. E per via della Sicilia a Ungheria da metter giù l'unica ovra a Tomara che data nel paes. E la SIS per vus al microfon Maria Fiali Biengi. En el Perù è crudà in aeroplan pitchen durante un sgol turistic. Tutte le 13 persone scherne a bord e morte. La ragione per la crudada ne becce conoscenta. Tenor le autorità del Perù, sein indisch turist dall'exterior e dusco membri dell'equipa stazza in l'aeroplan. Letzte rapporti per in gir sur le lingue da Nazca, quai in plirscient malecs grons che s'acciatten in un desert in el sit del Perù. Ils malecs genen turn 2 milions vils, sein svesair spezial ma in bain ordalaria. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola Soita en el Maroc ha procurà per tensiuns in tai fra l'Unione Europeica. Il mardì dati per via da quai in assesida extraordinaria dals ministers dell'intern da l'UE. Or davant veven vencia giust als in tut vencia set staris co membres da l'UE criticia la Spagna per ses agir. Tranter auter aia ella con sies ultimas decisions motiva persunnes da risciar il viadi en l'UE. Ils ultims dies in fina 60.000 immigrants arrivats illegal main a Soita. Tenor il minister dell'exterior spagnol, ein entant quasi tutz puspe bandunà l'exclava spagnola. L'Ungaria metta giu l'unica ovra a Tomara chi date nel paes. Ragion è che il flum Donau a pauc aua, uscia che il reactur snapon becch plivenir schradentats. L'ovra è da pi passa 40 ons in funzion. I sai a Ussalem prima giada che instoela del tut metter giu, agisce il primo ministro dell'Ungheria, Peter Mojor. L'ovra porge normal ma in varla mesadata la forza elettrica in l'Ungheria. Il scus supplementars per imports vengono stimati in var 300 fin 630 milioni dollars. E nos veniente il risultato della Super League. Losanna al secondo dì della nuova stagione guadagnà contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapè da Turic ha guadagnà contro Servet con 2-1. Ed il Young Boys da Berna han claramente battì il campione attuale Thun, quai con 6-0.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì doai dar aura sua jiva, per part potessi dar in 5 nivels da cumulus. Il suo intermezzi è secondo in l'engiadina bassa da quintar con urizis ed aracciades. Le temperature maximali sono 8-31 gradi a Quira e 24 gradi in l'engiadina alta.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Uns cubridas. E sempre verds. Musica non stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Baviera.

0: RTL Impuls.
1: Displaschevel meinst du, non hai tempo per ir in vacanzas in Italia, ma io sono fortunato, posso alder l'Italia era casa. Alch del più importante per una stai in Italia è il caffè. Appena sul confine, il primo ristorante d'autostrada dà un espresso in ordine, erscia tutto il resto magari pac, attrattivo in cui si lösa artificiali, con auto e camion e con tutto il plunder ci vendono. Ma al caffè è una perfetta. Nulla più la sbiccia, c'è no baivane in Svizzera. Per noi che abitiamo da una regione del confine è quasi interessante. 5 minuti viadi e schon nai il sentimento della vita in Italia, almeno qua ci riguarda il caffè. Erscia la lingua resta tudaischa, il Tirol del Sud, da gibt's un espresso. Scia ja les svelta il sentimento dell'italianità complet, inclusive lingua, si potesse ir sur il pass dell'umbrail vers la Valtellina. Qua dura più lunge des magari stantus, erscia il viadi füsse una bellezza. Ma oggi in di passen tal manch blers vehicles qui spass, per simple manch aver fatto qua neada, isce ci des massa stantus. Ma è da a moi una variante per tanker, un palo dur della vita in Italia, c'è un B in Valmisteir, la Baderlada cus vagins. I sono da Milano e da un comprà la casa be de spera. I riven be durant la sta, d'invien no vai ben de scialder. I astel be setzer orignerti serra resöls, l'ora clinge tot, sco in Italia. I manca be al sciusciuri delle ondas del mare.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Perù è crudà in avion pitchen durant in sgol turistic. 13 persunas en mortes. E per via della Sicilia, a l'Ungheria de metter giù l'unica ovra a Tomara chi data nel paese. E la set, per vus al microfon, Maria Fiali Biengi. En el Perù è crudà in aeroplan pitchen durant in sgol turistic. Tutte le 13 persone erano a bord e mortes. La ragione per la crudada ne è ben conoscente. Tenor le autorità del Perù sono indici turisti dall'exterior e due co-membri dell'equipa stati in l'aeroplan. Letz era partì per in gir sur le linge da Nazca, quai emplirsci ent malecs grons che si chattano in un desert e nel sito del Perù. Ils malecs che in turn 2011 vils sans vesair special mein bein ordalaria. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola Ceuta en el Maroc ha procurà per tensiuns entai fer l'Unione Europeica. Il mardi dati per via da quai in a sesida extraordinaria dels ministers dell'intern da l'UE. Ordavant veven vencia dus dels in tut vencia set stadis com members da l'UE criticia la Spagna per ses agir. Trantr auter aia ella con sias ultimas decisions motiva persunas da risciar il viadi en l'UE. Ils ultims dies en fina 60.000 migrants arrivats illegalmein a Ceuta. Tenor il minister dell'exterior spagnol ha in entant quasi tuts puspe abandonà l'exclava spagnola. L'Ungheria mette giù l'unica ovra a Tomara che dat en il paese. Ragion è che il flum Donau a Paucaua uscì che il reactur snapon becz pli venir sfradentats. L'ovra è da pi passa 40 ons in funzion, mi sai us l'imprima giada, che sto ella del tut mette giù, a dice il prim ministro dell'Ungheria, Peter Mojor. L'ovra porge normalmein var la mesa data la forza elettrica in Ungheria. Il scus supplementars per imports vengono stimati in var 300 fin 630 milioni di dollars. E nos venienter il risultat della Super League. Losanna ha al secondo dì della nuova stagione guadagnà contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapeda Turic ha guadagnà contro Servet con 2-1. Ed els Young Boys da Berna han clairamein battì il campion actual Thun, quai con 6-0.
2: La meteo.
1: L'avant metti duai dar aura suia iva, per part podessi dar in cins nivels de cumulus. Il suo entremetti podessi dar urizis ed aracciades, en prim con zunden las valadas del sit, pitard era en l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales sen ottrenter 31 gradi a Quira e 24 gradi in l'engiadina auta.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
0: Cunscovridas.

0: Musica non-stop.
1: Adieu poche cose ad avere.

RTR Musica non-stop. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas.

0: RTR. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

mit mir. Schwarze Lippen, grün.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Perù è crudà in avion pitchen durant in sgol turistic. 13 persunas en mortes. E per via della Sicilia, a Ungheria da metter giù l'unica ovra a Tomara che data nel paese. Ieles oggi, per vos al microfon, Maria Fieli Biengi. En el Perù è crudà in aeroplan pitchen durant in sgol turistic. Tutte le 13 persone scherne a bord e mortes. La ragione per la crudada ne è becchan conoscente. Tenor las autoritats del Perù sein indisch turist dall'exterior e dus co-members dell'equipa stats in l'aeroplan. Letz era partì per in gir sur las lingias da Nazca, quai emplir scient malecs gronds che s'acciaten en in desert en el sit del Perù. Ils malecs genen turn 2011 vels, sein svesar special mein bein ordalaria. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola Ceuta en el Maroc ha procurà per tensiuns entai fra l'Unione Europeica. Il mardì dati per via da quai in una sesida extraordinaria dals ministers dell'intern dall'UE. Or davant veven venciadus dals in tut 27 stadis co-members dall'UE criticà la Spagna per ses agir. Tranter auter aia ella con sies ultimes decisions motivà persunas da risciar il viadi en l'UE. Ils ultims dies in fina 60.000 migrants arrivats illegal mein a Ceuta. Tenor il minister dall'exterior spagnol, einen tant quasi tutz puspe abandonà l'exclava spagnola. L'Ungheria mette giù l'unica ovra a Tomara chi date nel paese. Ragion è che il flum Donau a pauc aua, uscia che il reactur snapon becch pli venir sfradentats. L'ovra è da pi passa 41 in funzione, mi sa ja uslen prima giada, che in steuera del tut metter giù, ma dice il prim ministro dell'Ungheria, Peter Mojor. L'ovra porge normal ma in varla mesadata la forza elettrica in Ungheria. Il cost supplementars per imports vengono stimati in var 300 fin 630 milioni dollars. E nos veninter ils resultats dalla Super League. Losanna al secondo dì della nuova stagione guadagnà contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapè da Turic ha guadagnà contro Servet con 2-1. Ed il Young Boys da Berna han claramente battuto il campione attuale Thun, quai con 6-0.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì doai dar aura su Egiva, per part potessi dar in cins nivels da cumulus. Il suo intermezzo potesse dar urizis e dar acciades, in prim consunde in las valadas del sit, più tard era in l'engiadinia e del partenz. Las temperaturas maximales in 8.31 grads a quira e 24 grads in l'engiadina auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
3: C'è in senda la vita. Forse avete vos il fall esperienza di la risposta in cada domanda cosa mi dar cui ons ti passen. Ken s'accorge er la biatleta Aita Gasparin.
4: Da greita quistes ans da mainge 30 müdene quista ciosa e hai 30 non es la fine della vita, credo che ci sono più veglie di gente da più cose.
3: Scotti l'atleta d'elite da 32 anni guarda oggi se ne sente la vita e c'è chi la sua esperienza da voi anni o mi doperella da che filosofai noi oggi an vita e creta. Ma gli ampremter lines anche un po' musica Ursina con Behind Us. E una bella domenica per Citterlets RTR. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Duran la stad ans oiz avens ein poda ple taimp. Taimp per treri flo. Per romper or di trot di minciade, a per sa facciantar cun domandas, gian si gio becciu se bler spazi. Perché filosofain nous am veta creta duran la stad? Anzemen cun persunas giuvnas, gian nos iva alla gronda domanda, c'è a insenda la veta? Casteda con la profi biatleta Aita Gasparin, ci sta a lunch. Ella è la più giovane delle tre ore sportive e di sport sei che ci occupa l'atleta da 32 anni in momenti più fici.
2: Tu ci hai capito in mio ciò è con il sport, ma ero questa sogno un po' più veglia, per si vuole dire, con le altre atlete. E hai questo va un po' il punto in mia vita in cui posso studiare e voler fare zia la carriera e è approfitto a fare c'è qualcosa di bello, cioè non è ben affine e zia non va in guetta e volessi aiutare il tempo che è anche il sport e non volessi essere in mia ciò già sul zia di giusto e volessi essere anche il momento e hai il sport è sempre che mi occupa fitch a nondi.
1: Vei veramente il momento, ma tu tegna son vecchio un plan per più tardi?
2: Hai, also è una persona che pensa col ciò e na col cor e hai a me piacere da vai plans e questo è la prima volta in mia vita dici questo non c'è nude proprio un fix plan perché c'è hai da fatto 14 stagioni anche in la Coppa Mondiale e essa è già USA già mi dici un dato ma non sei oggi febbraio allora sei in una stagione e qui era USA per 14 anni usce ed è un trainingsplan e quel clappi dal mio coach che volesse dirci una mincia di e io posso decidere ce la volesse fare e questo è qualcosa bel da be fare e be sentirci che c'è a me sent e questo era erfic no
1: ma becci stozza domani
2: no, also è un enfic da sper col sport e non sono pronta da lasciare
1: ma i tradizi becci ci facciamo più tardi.
2: Questo che so è che non sarò in un bureau e creare il lavoro col computer da 8 ore. Non sarà qualcosa per me perché sono abituata a essere da dor e a fare allenamento. E mi sembra che fosse potesse forse qualcosa per me stessa, also per selbstständig. In che direzione c'è quello che va, non è così concreto, ma studisce qualcosa con sport e la natura.
1: A c'è il più grande piacere a vostra vita per il sport?
2: Hai oltre col sport è già difficile, creare il movimento da essere da dor è qualcosa fitch grande e quando tu essere un allenamento c'è SB, c'è non guarda dritto e sinistra. Ma essere da dor e avere il privilegio di sentire il corpo mince di e da stupire con le sue ossa, con le mie braccia, il mio ciò mentale, tutto questo. E c'è bello ed è per un lungo tempo, penso che c'è questo normale, c'è tutto è una vita, ci pem avere questo tempo da sentire e c'è già visto che la lieta ci

0: Et heil er dad esser capabel da creer la fortuna per se stess e da lavorer per la fortuna per se stess e er da avair il curaggi da sentir fortunats.
1: A c'è la fortuna per vox?
0: E crei, forse per tutti gli svizzeri, se questo è schon un fitch fitch gran privilegio, che noi non vains questo problema classico, che otters em, noi vains bgers retz. Tu hast beim ihrer Schule ein den Schweizer und normal meinst es quasi schon aus in nur Chaos und Geschichte tu jetzt von ihr a Schule ich tu jetzt mehr finale Schule so ihr a für in a Lavur u a Universität quasi so us quist basic Grundrechte zu uns essens hi was a bi fortunats gu oder bei eis sind quist mond.
1: Forse vez tantan tutegna anc concretisar un po in senda la veta per vox. C'è forse gist oz concret in senda la veta per vox?
0: Hai creitsa quis un grand art da esser ein til moment in a stipter a da mem u a vaerta hai a vaer sömmis per da mem hai completamente ma da vaer pensiers per da mem. Hai greit du fer il melder dal dice che nu savains per cette undi du et seron me me vel for sana sem da vai il dice nu savains ots e hai quis bewusstsi per il di ots is usche qualcosa pitchen et duets em già sentier da quis da chose me greit schas po proppe meins a vai il sentiment hai ots. Forse nu deje fat qualcosa da speziell, ma es un gratta per questi.
1: Scuvet che tocca la risposta?
0: Hai, grai, esser più veglia es un po' hai un blick sin tu la vita ces un po' otra scuda quindas u vains ans ed choses che de usa dia in mia vita ein tils ultims ans ci nu deren facil. E hai se sguarda tu del mondo e russa col smartphone po zair u sep jeres choses e mintent hai es jeres choses tu del mondo is a es un forse gelusa sin quist vuol sa ver quist ma da l'otra wart hai e da vis un video in u che qualcuno dit se tu pudesse scriver die problem sin in föl e metter ein din fitch fitch grande korb in nur zu del mond metter ein quist zettel et sie paar spielier ar üne scha du volest sfer una e hai quas in po in denka satz gu grand sunt dies problems dies pensiers e lure bades ana forse is mir vita bunne.
1: Aite Gasparin, c'è rola gioian relaziuns, famiglia, ameias, ameis, amor, an connex cui senda la veta per vox?
0: Hai, per me, personel meins, is qui forse la più grande cosa in la vita, da vair una famiglia, da vair l'amor, da vair amis, ci sono ad una ca. Ma es è erte qui da persone ci sono contente soletta, also è non creiche quis per min cün la stessa chose, ma per me is schon il sen della vita da vair forse i fans u hai da vair quistes persone in vita che non son becca forse un anno o due sans perché c'è tu lavoras con quella su qualcosa, sondern proprio ci fem la vita con te insieme.
1: Sameida in senda la vita in di decurs di taip?
0: Hai, e crei schon. Also gut, so più giovne, es vuol es be fer so büts, so sömmis, forse bger energia, un po mema otas, queste expectations de la vita. Et hai es un crescir in Engedina, ed ad una penso, l'Engedina so che pitch, ne vuol es ir ore, vuol es zair il muend, usse soni pisco 30 ans, et hai, creitsche l'Engedina es il flag plus bel del muend, ed vuol es forse un di turnero, al tuet il grigiunes per me, hai la cesa e questa wunde ed er greitsche quiste ans da meinsche 30 müdene quiste chose e hai 30 non es la fin della vita greitsche gutsche so un pluvelia di gente de blüchoses.

0: Cartiz tien sto contanger in sa tienta la veta, per te la detta sen.
1: Es un una persona fitta ambizionera e vules avari büts ed er arriver la e per me personel manch es un contente se pos raggiunger a quels büts ed è greitsa tuot las personas son usche ma la differenza es che las büts son different e que es forse er l'art da esser contents che las capabilitats che nus avains u che pudains creer son in relazion con quels büts. E hai tuets pensen che raggiunger qualcosa vuol dir da er una grande accesa o forse er fit c'er teners o anus er ir in vacanza se cosas grandas di juas ma crei sai mince persona po trover qualcosa più piccen e mince di arriver a qualcosa e que alla fin della vita la cosa ci fa contente.
0: Che tu un affit modest?
1: Hai, es er fit facil de dir, ma crei er c'è quist bewusstsi da c'è c'è dis. Es er da una fit granda chose da realiser. E hai naturel manch da er dis in ucce nu sun contenta e vules avai da pü. Ma alla fin es er la fortuna da savair cha da mem existe, cha nus avains un da mem.
0: Dat in moment in la vossa vita cha mi dola vossa perspectiva se senda la vita?
1: Hai definitiv meint. Mai kreis e prendu es a qualcosa un po' più spettacolare da raccontare è che studiamo in 2022 non è fatta la qualificazione per le Jeux Olympics e per me era che hai un piccolo mondo che è ruota e 2 anni più tardi era la guerra in Ucraina e mi ha messo dall'Ucraina e era là che ho realizzato che i problemi per muder usche schwelt e quis be una domanda da priorità e la da ja bado per la prima volta ciccia vuol dir da vair grands problems c'è qualcuno può risolver in sola mens un di u in evne e crei que amo schon ente aviert ils öls sün la vita generale petita erga crei c'è in Svizzera sono schon un po naiv per quist grands problems.
0: Perché ci stanno sui bagni?
1: Hai, non stiamo sui fitch bagni. Definitiv meins, hai.
0: Scu voglio azzen was om da vox an connex con la guerra?
1: Hai, la situazione è anche la stessa. Già in Suessa, il primo mezzo andere fitch bagera aufmerksamkeit tutto il mondo per questo problema e a non mi do in guetta e ma il problema è sempre di una cosa. E hai questo è qualcosa che è stato per 4 anni in mia vita, in nostra vita. E hai, è naturalmente qualcosa molto difficile da partagere con gli altri. E hai, è creato quel sentimento che è adesso un molto speciale.
0: Se vuoi descrivere?
1: È creato son 2 plezzi. Un è il tema. E l'altro plede è un po' essere paralizzato perché non è possibile da vedere qualcosa. Questo è proprio un umstand che è ad una cosa, mince di. E ma hai non sesso un piccolo persona in questo grande problema e questo è un po' machtlos.
0: Se tornanti in sen della vita in generale, an scovra in senda la vita nie ai kegnen sa cecians de finesha sets.
1: Ma è creccia quiz in mix. Quiz proprio mix è creccia es fitch bun e es tölesser c'è di scovra qualcosa in se stess e ein til mund, also perspektiva da dori da daint. E hai definir se stess tuets ad una parlanda da vair una definizion per se stess, ma è c'è quei müde e c'è non stuvel avair una definizione e c'è va creer c'è per tutta la vita stu esser questa definizione, questo è un po' per ils giuvens, be perchecha sem forse fat quista via no stilies und sin quista via per tua la vita ed è già una volta discorre del coraggio da aver fortuna e mi intende che in questo caso questo coraggio da dire no è da mio dire e questo è scoprire qualcosa in se stesso e mio dire e si è quindi naturalmente importante ad essere fortino con questa decisione perché c'è una forse non è la giusta decisione ma è che tu hai la decisione su una donna greva, usli non fisco una decisione.
0: Aita Gasparin an discurs con la veta e creta da vartin sen dalla veta. Quella e tutte le altre episodes da quella edizione speciale da stat, che tez sen play RTR sot la rubrica Vita e Creta.
2: Vita e Creta.

0: Peter Creta filosofescha las emdas da stat da vartizen da la vita. Ed Evelyn Zaut, cie teologa e scienziata da religion, sa facenta con quel ein disis plezen veia. Ella coliescia in sen da la vita con la creazione d'in mont e manegia.
1: Id es un sci alla creazione clair e simple. Un sci al mond. Un sci all'uman. All'uman bun, all'uman creativ, all'uman ci forma e perciura la vita dals umans.
0: E gli antirplez en veia dat Evelyn Zaut dat in allora un po' impitart e da lo sandinza erceci Mozart o da far anche con ex. Ma gli amprem fagenza anche in via di musical an la capitala della China con Katie Melua e 9 Million Bicycles.

0: Kenyas to Hold On to the Night da Jack Johnson et Hermanos Gutierrez.
1: Vita e Greta. Il plet sin via.
0: Mitja tant magna en per trac tic proxim. Ad uscella vigni ci la teologa e scienziada da religion Evelyn Zaut vign da colir la musica da Mozart quizzen da la vetta. E per ella anche stus aspects da far bler l'encun loter.
2: In occasion dall'ultima repetizione da nos orchester ans distribuisce il dirigent las primas notas per il concert d'invierno, la sinfonia in G minor da Wolfgang Amadeus Mozart. Seis commentari d'era «Inuda be Trump ed infantino, ida er Mozart». El manaiava ida musica da bellezza, preziosa, ci fa plagiaier, e ci des componuda da dumans. Ida roba buna e bella ci desfata da personas. Fitch sum liaint clingiva or da la bocca da nostra organista, geniala Els Bisemans, curce novain discus da repetitions, da sunar musica e das lasciar portar da musica. It existen incredibil meins bels docs, quasi perfets, ci venien arduna d'arceus sunats. Las musicistas ed ils musicers cunioschen la melodia, la dainta ils mans, corp e ceu an internalisa la melodia ed ils tempis. Usche capita musica. Las artistas ed ils artists performan musica, ci dvainta un eveniment. E da quels participation naturalmente nus, las auditoras ed ils auditors. Es quai l'idea curcia diau creescia l'uman sco creatura masculina e femminina, e curcia diau tila da la benedicción, e idera fitchpun? Sci. Ides un sci alla creazion clair e simple. Un sci al mond, un sci all'uman bun, all'uman creativ, all'uman ci forma e perciura la vita dals umans. Un sci all'uman con un sen per la comunanza, per minoritats e lur valur per l'insembel. Perceccia in quist moment esna simils, scodiau. E quai ans chavish eu d'accord, cia no continuan in un mod optimistic e creativ d'esser simils, scodiau. Per fortuna daia Mozart.
0: Quella stoi plezzen veia dat Evelyn Zaut. Cicatez era in la quotidiana da venderde esemplei RTR.
1: Plezzen via.

Si va las novitats da las nov, suon da cogn arc musical. Cun ena emission ci Braida Janet veva realizzò gli aton passò. Ainti center da quella stat Maria Bocnar. Ci è crescida se an ena famiglia plain musica. Si mamma è la cantadora Letizia Scherer, a si spap il pianist Ferenc Bocnar. An l'arc musical racchinta la giovna donna che ci cant monta per ella e per cecela è erza decideida per questa veglia professionale.

0: E con Nora Jones e Thinking About You va Veta e Creta a fin. Non sain filosofodi senda la veta cui nos giast Aita Gasparin. E scuti la biatleta dei se mossa in senda la veta se vens betiangala in diz moments ventirevels.
1: Una cosa che è greifisch is che minchun is capabel da usche pcer e minche tend is quist erla fürtuna da discovrir quanta forza c'ha qualcun ha, perché c'ha qualcosa capita. Tu hats suffren e quist fitch fitch dür, ma tu hats wem ora da quist upem in un mö tu loter survivir quist moment. E quist un forza c'ha nus nu weins se wie c'ha nus a weins. E quellas nu sun bella perché c'ha a capito quellas deren già lo avent. Era creit quist qualcosa fitch fitch bella er da savair da se stess. Forse non sono pronta, ma pronta è un gin, ma sono capabile da survivir un scepter.
0: Empatrac ci dà courage. Domenica prossima voglio allora in avanti con le domande filosofiche da Veta Creta. Allora filosofescia il musicista Matteo De Funz da Vartizenda la Veta. Anti frattemp az giaveja ven avant in a bella domenja e ci vos possas erfidar a calas forzas an vos. Isung Andrina Caprez, stet pagn ed am finia notreda.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussel federal vul spargnar si va per fare svalt svizzers pi persistenz. Eri Stati Uniti desisten da tacces in Iran per qualche convegna tra andre dus paiais saia in vista. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il Cussel federal vul spargnar per las mesiras che duain far fit il wout per l'avenir. Ils danes, per exempel, plantar plantas che impi resistentes contra la cialira, sain venit stricciats. Guai al Departement federal per ambient dat Albert Rösti confirma en vers la Gazzetta NZZ della domenica. La summa che duai venir stricciada a partir del 2027 monta a 17,5 milions francs. Ils chantuns criticescen quest pass. La conferenza per Wout, Salvaginia e Contrada avertescia davar tons e custs chi potes dar tras proximas undas de cialira. Il Parlament venga anche a s'affacentar con la chausa durant la debata dal budget. En pliras parts della Grecia s'aderasen incendis de Wout. Pliras vischnankes an Iersaira stui venir evacuades, per gronda part en la regiun var 60 kilometers en il vest della capitala Athen. Scolas autoritats an comunicia, sain las lavurs da stizzar consunt per via del vent ferm ier strus stares possibles. Scoen pledader dels pompiers a annunzia, sain en lentir paiais 30 persones venires arrestades, per quai che las eintras inattenziun procura per incendis. Era dal Stati Uniti stati rapports da vart greves incendis da Wout. En il Stati federativ Washington furieschen das flommes consunt in la region entorn la citat Spokane. Tenor las autoritats seien var 4.000 edificis per eclitats del fiu. Iaia da evacuations, plin avant ein var 60.000 persones gina forza elettrica. En us restain gist en il Stati Uniti. Il president Donald Trump vul momentan par resister d'ulteriures attaccias in l'Iran. Sco el ha scritt in sia plataforma True Social detti a pass in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump l'avertura complaina della via de Hormuz ed in fin della smanaccia nucleare dall'Iran. Era l'Israel na venga momentan becer ad attacciar l'Iran. Premissa per quai sairen tant che la convegna venga prest messa sut tec.
0: La meteo.
1: L'avant mezzì duai dar aura sui eiva, per part pudessi dar in cins nivels de cumulus. Il suenter mezzì pudessi dar urizis da raciadas, am prim consund in las valadas del sit, pitart era en l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales sen ottranter 31 grads a Quira e 24 grads in l'engiadina auta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais sin rtr.ch.

0: l'arch musical.
1: La musica è un linguaggio universale, non si capisce la sua cosa. Se si conta, io sai, si sente più meglio. Allora, vai a piacere, fai piacere ad altri questioni con voi.
2: In questa città di due, adin si sente semplicemente bene, così si vede questa gurigna di te.
3: Io sa halbo better von in vite senza musica. Per quel che un grande dice chi dà. Non sven essen di ne crisi si chi x si chi a casa che suona li conta ni che co così normal.
4: Si dit chi sa ste fa musica, fa quel che sa budgen, creo en se contents. Et io quit li va bo di ne mo per ti che fa so als blibas de nes ni schi mo bei en app per ti che contents cule vetter.
2: E fa halb plaisir de fa musica. Con quel che nostra tira famiglia fa musica, lu ecco sco vignò da vi a nus.
5: In Juven vidl clavazin i quattro juvenes si chanten. Durant els anys 90 in portrecis veceva fich subent. I manià es qua la famiglia Scherer. Oz navaia però pel pianist Klaus Scherer i ses quattro sors din per se per la prossima generazion. Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina i Deva Luisa. Er per elles es chantar als del più bel cidà. Clara Maria, Anna Catrina e Deva Luisa sunt sors, Giulietta e Maria lur cusdrines. I dina vita senza musica ne san in las propas imaginar. Io sce es a pel moment per totes clair.
4: Io fide es fit budien musica, studia a cant, aber is saun sem bida aschi biat, ne mein. Aber io ves schon gom plegi de staffa musica.
3: Io promas budien a studia a musica zu neua, nu ki pleidu a mi.
6: So in der Matura, wie er studiert Musik, Kant.
2: Also ich lese studiere Musik, aber ich sehe halt ein bisschen, dass ich Kant nicht cello.
1: Die war dominant über die Examen in Wien, und ich war in Wien stehen.
5: Nun, bei der Stehen in Wien, den per se Punkt, er studiert auch Musik. Der späte September ist gut für eine der fünf Jungen, die eine Realität. Maria ist die Pivelle der Delles, und der späte per Efnes ist eine Studentin der Chant. Durant questo arch musical, quintle delle prime esperienze all'università, perché ce l'ha insomma deciso di dire quella via e di ringiocere le svezzesse in tineiada. La musica dell'arch musical da Dots, in accerna della letteratura ci desnuda registrata a ciascun del concert de famiglia che la famiglia Scherer ha dato la sta passata. L'inter concert in forma di video c'è taiva zun Play RTR. Mes non braide e net, flott, c'è voce di rotz della partita.
0: Arch musical. Spazi per nostra musica.
5: La mamma di Maria è la cantadora Letizia Scherer. Ses bab, Ferenc Bognar, è pianist. José ha la musica fin già d'una accompagnata la giovane davanti Jones.
3: La musica era naturalmente in parte della mia vita. Anche mai schon vende che era in pinche, weil io dina cantavo con mia mamma, ed è suonavo clavecin con mio bab.
5: Far musica fin già da mattina als del più normal del mond. La decisione de cernere rela la musica sco via professionale ha però lura nu de madurare in pa.
3: Ache mein eri buordina clar, aber se cu vau simplemente giù sentiment quei fa plige a mi, also quei boche e dau in casa neo che vai trichau osse l'essere musicista, quei se co vignu in sentiment se cu chi fa simplemente plige a mi, che io les fa vina van quei.
5: Il plagiare della musica che la giovane studente di de musica descrive è sbader quando la comincia a cantare. E c'è giunto in concerto di famiglia che la famiglia Scherer ha dato la sta passata a lei tante rotte per cantare l'aria Rejoice o del Messia di Handel.
3: Io conto il Facebook di Antox di Handel. Io quito a circa due differenti caratteri che saudan aber circa tutti insieme. Gerade in Chatte, quittio chi ha fehlt bei Movement, lu dat i eba in Sekumpacht zu ko, ka e lu piru a Seivels. So intervenz zu ko, auch in a gar quai, kun fehlt bei Movement, ka dat auch in a gar quai l'energie quittok, i vei fehlt plüge de quittok.

0: Vo tatlevet l'arch musical e ant il center de quel in a juvna chantadura cun reis in surselva. Maria Bognar. La figlia de la chantadura Letizia Scherer es cresciuda sü a Feldkirch in Austria. Causa sa mamma ha la però d'una nuera in a stretta coaliazione cun Mont Rumantsch. Despö settember stübt la chant a Vienna. Durant in discurs in distanza ma la quintada vart sas prümes experiences ant la gronda città. I cun avarina mamma ci ha padü chantar fin già sün divers gronds palcs e l'ella schon in a sorte exempel per Maria.
1: Pi baul, vau halt un bu realisau com via le vuche quei drove da dessa vire ven in a buna cantadura. Aber ossa, quei vai e integ se vibrim nai in a pinche experiencia, vau naturalmente viu con gref che quei ei a quei datze co in squeccio mi, per veda che io les die e zu cu essa sin tribuna a cantar, a si ben Schumme e mumme gie.
0: Cerner in a simile via es in mince cascolia cum blera lavuri der cum umains da concurrenza. L'istess es a però clair per Maria.
1: Io vai simplemente il sentiment che son il pli sincer cui io conto, a cui date mi zaco è la libertà ed essere sco io son, a cui zaco il pli bivi della musica per me.
0: Poder essere autentica. Per Maria Bognar, il motivo principale per la cerna del stup charciant. Als ci ha in enorme valore per Maria es far musica in sempel con sa famiglia. I funziona semplicemente, senza gran stovar comunicar.
1: Also io vel sentiment che la musica ha la medema montada per nus. Quei fai ze co pi lev de cantar insemen, per vel nus capin in lauter, che è important per la musica.
0: Durante un concert che la famiglia Scherer ha dat la sta passada, a Maria tante rotter es cantà insembel con sa cusrina Clara Maria. Il nom de lur duet, He Shall Feed.
1: Oh, quei è in balletze toc e push by Handel. Quei stau se l'imprima ga che vai cantà con la Clara. Quei stau, è si super, io quei tel, ella è scina biala, loma, a vush, a quei a fai fed bia, pligé de cantà con ella insemmen. E io spero quei bush stau le devose ga.

0: Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Quellas cinch vuschs si han interpretà Hebe deine Augen auf oder Elias de Mendelssohn. Dit guard, i senza descriver massa dettaglià, es podesse discuorer della prossima generazione scherer. Maria, la più veglia delle cinch jufnes, es aliast dell'arch musical de Dotz. Per poder stupciar chant, ha l'ela din cuort fat müdada a Vienna. I finosa è la incentada de questa nuova vita.
1: L'incianta era naturalmente un nif per me, aber zico son io venida sperta in quei ritmi. Io se sento le fil de casa cau, grad con le liaut, grad all'università, quei ambiente de scioia, quei ace mai fessa milions co ternus a Feldkirch, neo che io era l'al gimnasi de musica. Io se sento il fil bei nossa.
0: Erschö Maria es rivada fitch svelta entel ritm de studente, alla giusto il principi, schon ir nü uno cel moment de respetti de agitazion.
1: Grad con us vengiu nostan trima klassenstunde, quei stau simple mein in ura, neu che tots vengen in zemen, also tots oder la classe de cant, alla scolasta. Allu dati un incassuna clevezin, allu sa simple mein cantava un in toc, a tots dien si c'è bien, si c'è kinsa se ves familia. A quei zacco stau per mai Fait greif, per vedere io conoscevo naturalmente in Gina, aber io sai naturalmente che tutti sanno cantare, tutti sanno che io faccio. E qui eba, io sono stata fait nervosa, qui è stato fait greif per me. Grade con la compilazione con Cels, quel fan qui naturalmente schon in due, tre sons più bianco. Aber Sventer va a cinciau con Els, e da che mein, io idea ok, scoiai, per vedere qui è stato greif per me con quella compilazione. Aber io sono di Kauper. Imprender.
0: D'una part alla giovane studente de chance d'imprendere mobler e all'istess moment mosser la prossima ovra che notat line ce le sfingia ossa in a centadura fitch versada. Pie Jesu, in ulterior duet con una de ses custrines. Quest'eada con Giulietta.
1: Der Pie Jesu un c'è vidia per sola, a suenter surprende Giulietta mai a vush, a lu cantains in zemen, a io quetel Lau, neu kunnen ze tevin en zemen. Ei, lu quei moment neu kins di, oh, quei shibi. Alu, ving suenter aun, quella part neu kallan tira familie kon en zemen, lu esi aun in aga, schein effekt. A quei ze ko, per mai stau, pibi de quei toks.

0: Belle nuit, quai il titel della composizione che voveva giusto d'udì, in ovra de Offenbach. Una delle interpretas de quis grandius in dal de tuns, Maria Bognar. La vusch cin se compagna durant quist arch musical. Maria ist la figlia della cantadura Letizia Scherer e del pianist Ferenc Bognar. Cresciuta su e in una casa plein musica. Erste la giovane davant Jones vive de spüren don dus mais in una agene abitazione a Vienna, sun als cusals de ses genitors amo d'una de grande importanza.
1: Quis un stada casa vau je buna meina dina faci musica u cul bab ni cul la moment zemen. A cui o faci lo sa che mein l'intich temps mo per sula Weil mich dann schon ein Sentiment gegeben hat, dass ich den Bab da nicht habe. Aber ich habe auch die Klamassie, die ich habe, bei der so wie ich spende, quelle Inputs, die daten einfach meine Bundtipps an mich.
0: Riguardo via futura scocciantadura, wetze le jufne kun reis se trun differentes vias possibles.
1: Il pli cool fos naturalmente schon da dessers in tribuna e canta massa differentes causes. Quei fos anche mein museum, mi gradossa. Aber io sai mettere vonde da scuola. Ni e ie la direzione de logopedia per cantadurs.
0: I quai ies lura piuttosto in direzione de terapia.
1: Quei simplement kinds se da giulu cun a vusca ein bo pli saunas, mica anzi cei che con stad bo, cun exercizis, ni e cun terapia seins simplement gida a quelles a vus. A quei interessa seit ich mein Ehrenfeld mei, integelle Direktion Medizina bunne mein, aber halt pittost coole Wuschen zusammen.
0: Intant ist quei per omo de lönch de vent. Pel moment ein om scovrir Vienna ihre massar prümes Experienzes sco studente de chant.
1: Io quetele quel mercau e simplement ina atmosfera che vive le de moun de mesia de la sera. A quei plaie mi feit bein. Ed è effetto internazionale, se io c'ho anche all'università, anche mein 90% è inglese, e quindi anche mein effetto cool, che vengono insieme con gli altri di tutto il mondo.
0: Kurt, avanco partire per la grande città, a Maria per dare un concerto insieme con una grande parte della sua famiglia. Parte di quel è stata la composizione The Sea Lullaby di Eric Whittaker.
1: Gerade können wir uns cantare tutti insieme, als auch grazie a un altro montato per me. Avon war auch innegaiba cantare qui toc con ginnasi de musica. Allora eri halt per me già in B-Toc. Aber können wir uns cantare con la famiglia insieme, eri zacco in altro sentiment, simplemente, schi l'om, schi car, zacco.

0: Ein til center de l'arch musical de Dots es stata Maria Bognar. Sco figlia dels dus musicists Ferenc Bognar e Letizia Scherer ha l'erella decis de dir quella via. Erscha la sace, quella via scoliada cum blera lavur e tot tenor er cum moments cis ad sfar valair e l'er de vo aver savura prüm aier d'università pü co per svasa de sa decisiun.
1: Mincia di fai pibia pligé per veda che ins empren novs causas. A grado quels novs tocs que vien ce co pia pi logic ce che ins fa et que date motivaziun. Que ce co buina lavur neo che ins traccia oh, se sto se puspe fa quoi ni quoi. Ma ben que fai ins bugien, ins va bugien vide novs causas.
0: Ir vide novs robes, il istes moment ad una var pro saer melodies concentes. Er in vista tot qua ci te l'aspetta mo alc enorm important per Maria. Una de quelles l'eungel per cirader de ses bezegner Carli Scherer.
1: Ach, ich mein, è quei la più importante canzone per mei che dat, per vedere io anche noce quella canzone è schon de pi, ach, ich mein, che sei cincià. Also, quei è semplicemente in toc che ting nus tots insieme andavo sentiment, a quei dat semplicemente in fecchi caul sentiment. Co viene conti va minchia ton quai ni dice semplicemente il text la sera e lo sa vuoi dormire meglio.
0: E con queste melodie sur Silvana ci accetta la via fino a Vienna e se per mai o se ura de torcum già. Quist i der ulteriurs arts musicals con differenzi asts sunt accettare in nostra audioteca. Mes nom Braide Anet, iu zai las uraglias i della prossima.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Cussel federal vuol spargnar si va per fare il suau svizzers pi persistenz. Er il Stati Uniti desisten da tacces in Iran per qualche na convegna tra entre il dus paiais saia in vista. Ieles dies, per vus al microfon Maria Fieri BNG. Il Cussel federal vuol spargnar ter las mesiras che duain far fit il waut per l'avenir. Ils danes, per exempel, plantar plantas che impi resistentes contra la cialira, sain venit stricciats. Quai al Departement federal per ambient dat Albert Rösti confirma in vers la gazetta NZZ della domenica. La summa che duai venir stricciada a partir del 2027 munta a 17,5 milions francs. Ils chantuns criticescen quest pass. La conferenza per Waut, Selvaginia e Contrada avertescher davart dons e custs chi pudess dar tras proximas undes cialira. Il Parlament venga anche a facentar con la causa durante la debatta del budget. In pliras parts della Grecia s'aderasen incendis da Waut. Pliras vischnanke san irsaira stuivenir evacuades per gronda parte in la region var 60 km in il vest della capitala Athen. Scolas autoritats an comunicà sain las davurs da stizzar con sunt per via del vent ferm ier strustares possibles. Sco in pledader dels pompiers annunzia, seien in entir paiais 30 persunas venidas arrestades, per qualcheles eintras inattenziun procura per incendis. Tarina taccia da bomba a Moscau, en ier 30 persunas mortes, vensch in ulteriures persunas seien venidas blessades. Ina dunna aia empruada entrar con ina bomba in un restaurant, datierst al centro della capitala russa. Ella è venida franada d'in collaboratura de sicurezza, se il suo enter e la bomba detonata. Per quai sain la delinquenta, il collaboratore ed in giast morts, rapporta il comitè contro terror russ. Il motiv dell'azione ne è becen conoscente. Il presidente americano Donald Trump vuol momentan para desistere d'ulteriore attacce in Iran. Schuella scritt in sia plataforma True Social, detti a pass in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump l'avertura compliana della via da Hormuz ed in affin della smanaccia nucleare dall'Iran. Era l'Israel na vegna momentan bec ad attacciar l'Iran. Premissa per quai sa erentant che la convegna vegna prest messa sotto tetsch.
2: La meteo.
1: L'avant metti duai dar aura sui aiva, per part pudessi dar incins nivels da cumulus. Il suenter metti pudessi dar urizis e daracciadas, in prim consunden das valadas del sit, pitart era in l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales in ots tranter 31 grads a cuira e 24 grads in l'engiadina auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Alzan il rumänsch in domenica bunura als duas avost, sparesche weis vacanzas, o almen liber, e pur als jo darla steht, oz pudesco das cionir bel ciod in tol grisum, wenn si studia, mia nom Tobia Faler. Floce es con us, oz ans mesdi.
4: Uscia, tu la lastat.

0: Lily Allen, Smile, in domenica als 2 August, al dice alla festa nazionale. Ed ossa regalenz, una tazza de RTR.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Duas gratulazioni ven sclapò fin os inscrit per oz domenica. Felici Casanova da Cappella in Engia di Gnota po festeggiar oz un anniversario arduant, el vignoz 50. E Rita De Funz po festeggiar oz a Trunzia o 109 anniversario. Se conosciais era quel cinci oz anniversario, allora podais telefonirci a Vagiantir, squaduna da vendere las dude gemets e las gratulazioni. E già oggi potresti telefonare a gratulare se volessi regalare a qualcun una tazza da RTR per l'anniversario. 900 20 25 30 per regalare la tazza da RTR a qualcun ci ho anniversario.

0: vossa domenica cul Chanel Rumensch. E rivia da tres ora se scu prima per regalir la tazza da RTR ad un giubilari da Dots is Ludovica Moltoni da Danis. Buondì, donna Ludovica.
1: Biendì, Tobias.
0: Ella vules regalir la tazza da Dots relativ da lunch da vent, nem penciantum Ginevra.
1: Gevaina. Ja, les gratulat da Danis, nos pli cordial salis et auguris per te ucun contabel natalici, buona sanadat et tot bien per gli aveni, et dat borosa senza spines, tia onda. A quoi fosfil Eric Beer, sil cun contabel.
0: Scu venque ce Sienef es in Centum Ginevra e l'onda es a Danis.
1: Ella cresciu sia da Nis, a Santa Scoioi, va per il mondo in turn, all'unavente a Bern, che lavorava nel lavoro nostro a Bern, a Zellius, a Ginevra. All'eo maridau da Afons, dus Afons al, è stato un buon leo.
0: Usce simpale, scu mi ci attent. Nostra metenz, fig gugent, la tazza da RTR direttissima a Blue in Chantum Ginevra. Sperenz, c'è l'augusto della tazza da RTR. E non sai, venga, torna al mi ci attent a Danis con sia famiglia.
1: Oggi è mi ci attent, il mangino che ha donna e se venga.
0: Superisham, perfect. Allora, sperenz, c'è l'augusto della tazza e da della donna Ludovica, già vigenz in avanti una fig bella domenica.
1: Grazie al Simeon Tobias.
0: Grazie, addio.
1: Addio, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E giusto scu prossim giovens. Al gioi cecciosas e roz esco in gioi speziel. Ci ho da cefer con nostra serie da stet italiema. E roz es può guadagnir una ciavagna con buntenz gastronomicas tipicas dall'Italia. Que vo per ingiuvenir citez italiemas al cecciosas speziel giovens giustin per minuts.

0: Kim Wilde, Cambodia, Domenica Bonura, col programma Rumänsch. Nus giovens al Cecciosas, enche fin venderdì esco in Cecciosas speziell, unche ad ce fer cu l'Italia. Mince di es poi ingiovenir un'altra citet in Italia. Mince di pigliens incontr trais telefons e ci ci sola risposta survende nus un pacchet plein buntez gastronomicas dall'Italia direttamente per posta.
1: C'è Ciausses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: E tiers al pacchetto con le sbuntezze italiane, dopo che in bunda 10 francs da Nickis. Mince di cercenz un'altra città italiana, e quella c'è cercenz oz, tiers quella dopo qui strais inputs.
3: Questo leo è un simbolo per romantica, commerci e cultura. Pli baut vivevano là da pli persone che oz. Sin le carte de menu in quel leo c'è un bler pesce.
0: C'è il città di Italia, Cercenz. Le lingue sono molto aperte. 900-20-25-30 per cicci ho una proposta e cicci guadagna survegno quel pacchetto per le mangiative italiane. Al Tobia Faler, al Gio, dove siamo? Bundi?
4: Beat Gabriel, mingi de Brin.
0: Bundi?
4: Ja, Bude, io legnalo, io dice il nega Venezia.
0: Venezia. Scu vegna il preciso in Venezia?
4: Qua è gratni usci, è spontaneo, me ne vengo a dire. Spontaneo.
0: Genzer Svelz 3, Besvelz, Beper, Partalunes, Lura, Totenor, Digilus, Kula, conseguenza. Quello è un simbolo per romantica, torna per Venezia, sto a dire. Più volte vivevano da più persone là, quotz. Torna in CR per Venezia, sto a dire. E sulla carta del menu, quello è stato Ger Pesce. Torna in CR per Venezia. E non sto niente a dire in sé. Qui è Venezia. Sia intuizione era perfetta, giusta. Sulla carta del menu da Venezia è definitiv Bgerischem Pesch. El, sia relazione con Venezia è genuina?
4: Io sono stato sbagliato, non so che sta con l'unione di vantaggio di vorte non sta leo, eh?
0: O che plagia?
4: Ben bene, allora sono giovane, già, allora, e bussi casco, io ho la figlia che sta da celiam alla piazza San Marco, lei ha quella giustizia, la dico quel spezzo, e non so cosa si imbiano un monte di barissa.
0: Prezzi turistici.
4: Per impiegare, tocca a geni voi, lo snesciate qui, altro che gli.
0: Ok. Troppi. Sia motivazione da dire da c'è notte a Venezia?
4: Ah, tocca a buco, puoi smettere, puoi smettere, ciao, tu puoi smettere, se non c'è, tocca a buco.
0: E la birra poi per pigliar con sei zves. Se non svolge sto paio di 9 euro.
4: Ogni tanto bevi ti chiamo per buono.
0: Bevi un espresso per 17 euro. Da, perfetto. Serbiat, es per esce l'august del pacchetto con le mangiative italiane. Cucinais us gugente, Cesa?
4: Io avevo due cuginiere da casa, ne campre cuginiere da lui, lascio il fare le fa anche meglio che io.
0: Perfectissimo.
4: Ma so che per spaghetti in una pizza vende da dove da fare.
0: E già vi dicevo in casa, buon appetit, c'è il piacere con il pacchetto con mangiative italiane. E da lì in avanti una bella domenica e c'è il resto in cervello il telefono, c'è posso pigliare su la giusta adesso postale, c'è tramettezza il pacchetto il giusto. Grazie Fitch, Sarbiat, e di nuovo una bella domenica.
4: Samilan, grazie, addio.
0: Grazie, addio.
1: C'è Ciausses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: wanna type. Al programm Rumänsch in Domenica versa Sündes, oz es schon relativ mensch beldi de steht. E per cici savez enche druer una proposta cici es pudes feroz, wenns co al calendar dat evenimentz.
1: Il calendar.
2: Presentat al Teatre Liber, 1799, Revolta e la Cadì. Dal 7 fin es 22 d'avost a Mustè, tetervalz.ch.
0: E per quel teatro ori liber a mustir regalenzia valura giusta 2 biglietti gratuiti, ma il primo guardenzio ci sente il calendar da dots. Alla cularta lax ven Jodlo oz da vendalas desh, Laura Moser, jodledra de Turic, muosa al jodl da natura. Tuorlas vurs saim benfinidas, al cuors comenza con un'introduzium entil jodler, il CMSD sai l'ura da to erper persumas cienja experienza da jodler. Sur mesdi dette que una tavolata, in oce mince participant possa portir qual sosa pel buffet de giantir. Torn insembl corsa 30 francs, al cuors da jodler alla cularta a lax, comenza oz in bonura. Da spö las desch. Alles ündersch comenza guarda sün plazzetta una matinée culs Francis de Schling. Al concert is gratuit, que da una collecta. Al concert comenza las ündersch et alles dudersch e metz da querlo giantir. Ed a Nairs da que ossia mezdi una vernissage tripla da venda las trais. Trais expositiums evren oz una da Lika Nüsli col titel El Lim la Sava. Una da Lena Violetta Leitner col titel Parasitic Protection Society ed una da Visarti Graubünden Orda l'Atelier. Les vernissages comencen oggi mesi alla Strais dalla Fundazium Nairs.
1: Il calendar
2: presentato al Teatro Liber 1799 Revolta e la Cadì. Dal 7 fin es 22 d'avost a Mustè, tetervalz.ch.
0: E per la presentazione dal 15 avost dal Teater Ori Liber 1699 Revolta e la Cadì, regalenzo se 2 biglietti gratuiti. Ci arriva tre il più svelto sorvegnels, che fa quello che fa simple. Queste sono 2 entrate libere per la presentazione del 15 avost a Mustè, 900, 20, 25, 30.

Als Bee Gees, Secret Love, musica dell'Australia, al programma Romench in domenica e quasi due biglietti gratuiti per la produzione del teatro Ori Liber a Mustier 1799. Quels deren davent extrem schwelt, rivede tres, al più schwelt is la Petra Cavelti da Sagogn, e la guadagna quelles duas entregias libres, nos deugens bum divertiment, als quindes avost de la presentazione de quel teater a Mustier. Ed osa taglens, Helene Fischer, heute Nacht.

0: Musica dalla Catalogna, Rosalia, La Perla, Pacific versus Unders in domenica ans mesi. Ed eroz, clapaister nus de quist temp un impuls.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls es eroz in connex con nostra serie de stet un'estate italiana. Ed oz venla dalla Val Müstair, de David Spindler.
2: Displaschevel meinst, non hai tempo per ir in vacanzas in Italia, ma io sono fortunato, posso aldere l'Italia, era casa. Alch del più importante per una stai in Italia è il caffè. Appena sul confine, il primo ristorante d'autostrada dà un espresso in ordine, erscia tutto il resto magari pac, attrattivo in cui si lösa artificiali, con auto e camions e con tutto il plunder ci vendono. Ma al caffè è ad una perfetta. Nulla più la sbiccia c'è non baivano in Svizzera. Per noi che abitiamo da una regione di confine è quasi interessante. 5 minuti viadi e son nai il sentimento della vita in Italia, almeno qua ci riguarda il caffè. Erscia la lingua resta tudaiscia. Il Tirol del Sud, do, gibt's an espresso. Se il svelta il sentimento dell'italianità complet, inclusive lingua, si potesse ir sur il pass dell'umbrail verso la Valtellina. Qua dura più lunge des magari stantus, erschal viadi füsse una bellezza, ma oz in di passen tal manch blers vehicles qui spass, per simple manch aver fat qua neada, isce ci des massa stantus. Ma i da a moi una variante per tanker, un palo dur della vita in Italia, schasum B in Val Müstair, la baderlada cus vagins. I sun da Milano e da un comprà la casa be de spera. I riven be durant la sta, d'invien no vai bain da scialder. I astel be setzer orignerti serra resöls, lura clinge tot, sco in Italia. I manca be al sciusciuri de las ondas del mar.

0: Las novitats der RTR.
1: Las Grischunas ed els Grischuns ein ihr Festival a Saival am prim de Wust. Er ist Staris Uniz des Isten der Tatschas in Iran, per qualcina convenia tra andres dus paiais sei en vista. Jeles Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. Il Dì della Fescia Nazionale a Dier sei a Stapajaivel en el Grischun. Scola Polizia Centunala a Gic Sintumonda dat RTR aia in lentir Centun da be 2 o 3 spicin surpassaments. Ils pompiers na sein mai stats in Aktion. Eren il Rest la Svizzera e la Fescia Nazionale a Stara Rosaivla. In Largovia e Basilea Champagna sein veniz annunziat singuls Casta surpassaments, ma il Pli aia sa tractat da Grills da Gas gen Lubitz. Il Cussel Federal vuol spargnar tra le mesiras che du ein far fit il wout per l'avenir. Is denes, per exempel, plantar plantas che impi resistentes contra la cialira, sein venit stricciats. Quai al Departement Federal per Ambient dat Albert Rösti confirma in vers la Gazzetta NZZ della Domenica. La summa che due venir stricciata a partir del 2027 munta a 17,5 milions francs. Ils Chantuns kritischeschen quest pass. La Conferenza per Wout, Salvaginia e Contrada avertesce davart dons e custs che potes dar tras proximas undes de cialira. Il Parlament venga anche sa facentar con la causa durante la debatta del budget. Tarina taccia da bomba a Moscau en ier 3 persones mortes, bencin ulteriures persones sein venires blessades. Una donna aia impruada entrar con una bomba in un restaurant da terza al centro della capitale russa. Ella è venida franada d'un collaboratore della sicurezza, se il suo enter è la bomba detonata. Tra quai sain la delinquenta, il collaboratore ed ingiust morts, rapporta il comitè contro terror russo. Il motivo dell'azione ne è becian conoscente. Il president american Donald Trump vuol momentan para desistere d'ulteriures attaccias in l'Iran. Scuola scritta in sia plataforma True Social detia passa in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump l'avertura compliana della via da Hormuz ed in affin della schmanaccia nucleare dall'Iran. Era all'Israel na venia momentan becce ad attacciar l'Iran. Premissa per quai sairen tant che la convegna venia prest messa sut tetsch.
2: La meteo.
1: Oz dati bleras fasa sui jivas, il suo entermetti pudessi dar urizis ad aracciadas. Quai va la consunt per las valladas del sit, l'engiadina ed el partenz. Las temperaturas maximales in oz tranter 31 grads a quira e 24 grads in l'engiadina auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Flotsch ist es hier ein Konzert in Javisch. Quiste prima domenica del mais a Wurst, fin alles dudisch, decidais wusste Musica ci vegn ordel radio. Was Javisch de Musica pliens in Kunter Quistura, con quais polais ergis a saludere, ci ce volais al Mikrofon es vo compagnia versantel Tobia Faler. Javisch bun divertiment ed in avventi una pacifica domenica. Al primo giovedì di musica, quel vento sono iscritti da Silvia Schuller-Henry de Muster. Ella saluta sia c'era famiglia, sia fratelliums, con famiglia, parents, concens, cantonais e tocca al citaglango gent blues. Ella giovedì una bella domenica ed un evento total boom ed ella vesco gento di Altoch, Parents While They're Alive, de Michael Bennett. Quella canzone non vens disperalmente cato. Palapea sunens Towns Van Zandt, cool Railroad Blues. Spereste colois erinorden.

0: Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, musica del 2024. Purple Disco Machine es musica della Germania, de Dresden, del producente de disco e house Tino Piontek. E questo è interessante, scusa l'esnies il nome Purple Disco Machine. Colossa è una combinazione de due differenti hits americans. La prima mitet vegne dal nome del touch Purple Rain, The Prince. La seconda dalla canzone Miami Sound Machine, da Gloria e Stefan. E dalla musica americana, ninzosa, dalla musica grigiuma. Ossa, venne per già visò giusto sul prossimo un touch grigium. Rivo 13 è David Kamenisch, da Clostra. Buongiorno, David.
1: Ah, ben detto, Bea.
0: Ol finiosa già una buona domenica.
1: Grazie,
0: su milioni. Grazie, ol fatto qualcosa pacifico, ol fatto qualcosa agreabile, finiosa.
1: Io prendo il Pacifico, io vengo a casa, ne un cucina, mi ci vengo a calcio il cifro.
0: E quello è più probabile, dice almeno la meteo, scusate, venzo di avvento circa un'ora. Spero che il chat in

0: assumbriva e si è già visto musica fus un grigium.
1: Exact, eh. Yeah.
0: El può giusto dire c'è c'è già visto e c'è c'è saluta con quel touch.
1: Grazie. Io vedo Bugen, già visto a tutti il auditor di Radio Romontsch in Biala Domenica da Dost sco è a tutti Seuns e Malseuns en las casas de Vels, ne els spitals, bien miglioramen e tot il bien. A quae eba, cu la musica, bringt mer glück, che mi feger, cu la capella, oberalt.

0: La Chapella Oberalp bring mir Glück, Kemi Feger, Giavijo de David Kamenisch, de Klostra, el saluda con quel touch a Toral Sems e Mel Sems e Giavijo a tutti una bella domenica. Ed in avent, Genza, ad Andiast, ter a Daniel Alic. Bundi, Daniel.
1: Bundi, io da essere Italia in prima di tutti i taus, a Luca la piastra da prima due, se non faccio niente più, le Daniel lo troppes, ma rau per tutto faccio, io ho egi da un leo, in cucina a fare grill, e vai ho egi da un, questo è un TikTok alla sera, io sera, TikTok, e è il stau piaio.
0: Ol braso servules?
1: Io ho servules, servules da brassare, servules da cucir, e da qua, e.
0: Tutti quanti. Allora, era in quel caso una bella festa da prima vuosta, ci vai a dire, in rapina.
1: Poi sta un titolo,
0: perfettissimo.
1: A qualche chi conosce mai, se li due da manaio da lunch, da infare in video, come fosse tutto.
0: Ed el saluda, cool touch de musica dals Sarganserländer Musikanten. Wie im Himmel fühle ich mich heute. Qual tag lehn so asa. Grazie Daniel Alic, in avent, in una viel bella domenica. Grazie, adia.
1: Adia.

0: Als Sarganserländer Musikanten, wie im Himmel fühle ich mich heute. Ich bin schon der Daniel Alig, der Dandiast. Er saluta con quel Deutsch als ihr Genitors, a Tossi til Cognoschen, ed impostita Tossi deren Tiers, er sei alla Feste der Prümse Wurst a Pignou, in euch alla Fattel Grill, la Feste organisierte dal Club de Troques. Ed Dandiast, gen so aus dem Valmisteir, a Santa Maria ter Marlene Solinger. Bon dia, dona Marlene.
1: Bon dia, Tobias. Hai erwesient salutatos quas che conoscen mai e che taglano sul radio e dall'engedina che conoscen mantun a mia se collegas est mia sore, mia cusdrina e tots della Valmisteir che me conoscen hai. E che vi già una bella domenica a sul suo savost e della Sprüms e della ed era donci a plovu qui a Blair, Versailles, che ci fu stata far festa deri don. Aber in esmul posti a vuse la pluvia der erbuna, sta nera variant, perché ci dovrai mince uat pluvia ci da.
0: La pluvia o ersi es avantaggi, quella dit bel. Hai. Et ella o un giavus de musica, ci sa fa culs prims a vost?
1: Culs prims a vost, mini Schweiz, mini Heimat, alla Beatrice Egli.

0: Musica svizra, Beatrice Egli, Mini Schweiz, Mini Heimat. Giavisò de Marlene Solinger de Santa Maria. Ella saluda con quel touch a sia sor, a sia cusdrigna e da tua città la cognoschen. E de Santa Maria, Genzosa, direttissima a Lyon, dall'altra parte del Grigium, der Angelo De Mont. Buondì, ser Angelo.
1: Biendi, hallo, buonasera, ciao, Tobias Feller.
0: ORL, c'è una bella sera di prima Wurst?
1: Also, nu vengiu, veramein, fe-bi a questa ausa che pesce grandius, excellent, nieni, fenomenal, nieni. Also, questa au proprio de gude, a quei anelz fa, con poppi, con d'accord, a con plage, nieni. A quei vestimus dau liu, a quei vestimus dau si fe-fe bugien, dau si in engrazio, che un nieni, a quei mas, ebba, Ruber, adesso i barini scuola Monica Stadler, a lui plina vanno e Marinus Fotto e noi lasciamo semplicemente con d'accordo e lasciamo ringraziare per quei bien quella buona grillata che hanno fatto la ogni mezza vanno e qua è stato veramente mo e non altro che anche quella bella sera.
0: C'è d'era sul grill e sera per voi, se so sto a dire servulas?
1: Allora Aber quei da auch der Pesche Serule der Costini Scaunie li ogni de Cagirni je a troppi also per la carne stata je a troppi buona a se bene je a lupo un differente salata Scaunie a je in sabuccia e altri di ad quei troppi stau da godeni je ad è stau fet in buona bella cominanza Scaunie che in sa su di scuor cinciani je a quei stau troppi Fetti, ma per cui lasciano da si in bene grazie meno. Quei vengono fetti, buggen dal retto, ni da mai, ni ye. Dal top de musica, vengono giù, buggen, givirau, ni ye, da Dario, spin, sere, spin, fire, da sentiment.
0: Als Sentiments de Dario and Spinfire. Sunenz fisch guggent, grazie per il telefon, ser Angelo, e da del in event una fisch bella fin d'evna.
1: Se mi ho un domani in grazia,
0: grazie,
1: addio. Grazie a te, addio.

Dario e Spinfire Sentiments, già visto da Angelo De Monte da Lyon. El dice con quella canzone grazie a tutti che abbiamo organizzato ieri sera la festa del primo avost con la grillata cialdera che quella sera è stato stupendo. Che cosa è il concerto sono già visto con il programma Rumens. Le linee per le tre già visto la musica sono aperte 920 25 30 e che cosa è stizio

0: Sound Grischum, piglia quai ci tocca tai de Tiz, vostra gleis al concert in Giavusch, in domenica als 2 avost, e nus gens su Rueun ter Claudine Dermont. Bundi, dona Claudine.
1: Bundi, Tobia.
0: A ci volesse ella gugent saluder con c'è musica?
1: Io les gugent a mettere in salit a mio figliol, il Kevin Caduff, con sia amici, che in Adalp, si lax leu dentro il territorio di Schis, dentro Krapsangion al Pleun. E vi già des vina von in Biala Stad, a Tobien. A lui salido tutto quel che è in sciocca quel in l'Urtegias, a quel che non conosce mai, da lungo da Manevel. A di in salito vai a mio uomo, a da Mesa Fonz, a da mia mamma, a di vigil a tutti in Biala Domenica.
0: Dona Claudine, nus vens misent musica ce la so già visò per rumensch, ma nada di una gruppa rumensche, però da östi dritten, la canzum Patria. Quella ta glenzosa. Grazie fiche della pel telefon ed in avent grazie una bella domenica qualm.
1: Grazie fiche, vude giuquera. Grazie.
0: Adia. Fiche.

Östi dritten Patria Giavijo dalla Claudine Dermont in Seda Rueun, ma al momento giusta a Colm ent da Val. Ella saluta con quel touch a sia figliol Kevin Caduff, ci des ad Alp con sia mia. Ella saluta con quel touch era sia om, sia si fans e da sia mamma. Che cosa il concerto in Giavijo? Si le zonde strumentes al numero per detris Giavijo de musica 0800 20 25 30.

0: Casey and the Sunshine Band Give It Up in Domenica dals duos a vuost 9 minuts ans las dudes. E nus nins ja tal'ultim giavüsch de musica de quist concert sün giavüsch e per quel giavüsch gents a Castrisch der Christian Huber. Bundi, Sir Christian.
1: Bindi, also Castrisch, dei, eu zum Zas de Kolm, das Kolm de Castrisch.
0: Ah, RL a Kolm, tot zum a Kolm. Es gön po pi frasch a Kolm.
1: Oh, forse schon, ich sehe es kein Dien, ich finde es mehr in ganz kein Jahren, Leute, schon.
0: Ist es kein Color im Moment, just?
1: Okay, aber Ballett im Moment.
0: Super ist
1: schon. Manche Knebel, den Toren, aber ein Bonn aus.
0: Und ist es ja wieder für Gianter oder später, Kolonja?
1: Na, è un po' gleich specchio, mi dico. Oggi non ti tardo un tolvere, lo ho
0: quello è in Andretto, scegli. Sir Christian, a ci saludel con c'è già visto musica?
1: Adesso lì prendo un tema in globo che è in qualche casa, si dire. La donna Mattia, la figlia Karin, la figlia grande, vino a sempre spendere a casa. Mi casa di da letto, gioco qualche collega che conosce me, che è da lei, che vedrà una bella domenica. Può fare mia vietti.
0: Il giovis de musica, quel vende da Surawa?
1: Vende il cor da Surawa ed è con giovane amore.
0: E quel ta glenzosa. Grazie per il telefono, Sir Christian, ed in avent una pacifica domenica, Colm.
1: Beh, me li affetto son. Mettere di un problema.
0: E allora, Zoom. Addio, Sir Christian, bella domenica.
1: Addio, bella domenica quella.
0: Merci.

0: Las novitats der RTR.
1: En il Grischun naidan Gins incidents cum fieuda l'emprim de vust. Ed il Stadis Uniz na volum perentant bec attacciar l'Iran sin supplice dell'Arabia Saudita. Il les 12, mio nom Erwin Gedouf, benvegni. Grischunes e Grischuns en consensius. De la festa de l'emprim de vust en quasi tots satenits fid il scumont de fieu e de fieus artificials. Scola Polizia Centunala ha dit sin dumonda de DRTR aia da en lentir centun mod dus u trais levs surpassaments. Ils pompiers nen meiner stats in acziun. Tenorchisten SDA sei la festa nazionale era stata in il rest della Svizzera Ruasaivla. Singles cast sei invenits annunziats, pil plidentant modavart de grills de gas, gen Lubitz. La marca svizzera de outdoor Mammut va alla società d'investment chinese CPE. In einer Intervista con la NZZ am Sonntag il Chef della Firma Heiko Schäfer dit, kil sperie uschie sin in ulterior crescement con sont en l'Asia. La facenta con la China sei mincia mai quasi sa dublegiada ils de vos trais ons. CPE duai avrir novas vias de distribuzion, per exempel en il commerci online. Per il Lieu Schwitzer Namidia, Nagut, Sviluppe Decisions Centrales restien qua. Plin avant veglien in Satenjaer vid la construzion della sedia principale a Lenzburg. Ils Stadis Uniz volen perentant desister d'ulteriures attaccias in l'Iran. Sin sia plataforma True Social al President Trump scritt chi dette pass in direzione di una convegna con l'Iran. Part della convegna saien l'avvertura compliant della via de Hormuz ed in fin della smanaccia nucleare dall'Iran. L'Israel na venia pil moment bec ad attacciar l'Iran. Premissa saed entant che la convegna venia prest messa sot tec. Il prinzi ereditar e prim minister arab Mohammed bin Salman aia telefonà al president american e supplicià quel per una de-escalazione. I stoppia venir fac tot il possaivel per quietar la situazione e fular via per una soluzione diplomatica. La finamira saia de mantegnair la sigirtate e stabilitate in la regiun ed impedir in conflict pli grond cun consequenzas regionales ed internazionales. Da vart quest telefonata alla pagina americana Axios rapporta l'emprim.
2: La meteo.
1: Oltz stati per gronda part soleil, il suo intermezzo dia si da quintar cun nivels de cumulus in pau pli gronds e cun singulas tracciadas e durizis. L'emprim en las valadas dal sit, pli tarter en l'Engiadina ed en la regiun da Tavau. En il Sursès vegni 23 fin 27 gradi, en l'Engiadina Bassa 28 ed en la regiun da Quira 31 gradi. Da meune pushmeun fai aura sumiglianta scoots, vuol dir il sulel dominescia ma ja era nivels de cumulus. Jindes di dati plin avant, favun.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnas in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e Rechenau la Punt. Jede quintar con entun 10 minuti de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Pacific Tressa Domenica, dals 2 avost, cul Chanil Rumensch, sportiv in quel salur regista ternus. Gianna Cavenda Cuira es una giuvna nudedra ed una dallas meldras de sia categoria, de più de sia passion mentilova ans quintla giustin per minuts, ed in nostra serie de stet estate italiana, vonque oz per un pizzaiolo de trun, ci des un secondo e ci quinta de sia colliazium cula Calabria. Per essere stati andati via, mio nome è Tobia Faler, già vi ho un interessante mese di Sinosa Zondas.

0: La prima domenica d'avost col programma Rumänsch e due savoque ternus per un sport de stet. Nuder. Gianna Cavegn es de Cuira, el ha tre de Jans ed el es una de las meldres nudedres de Sietet in Svizra. Per la sportista, con genitors de la Surselva, es el nuder sia grande passion. Quel sport in cui ce l'ho guadagnò als ultims ans püses medaglias der concurrenzas nazionales. Al Giancarlo Candinas con un portrait della giuna sportista con ambitions.
1: Avon dus ans, al minisguard visitau Gianna Cavegn durant d'entrenament. A lu, ai tu nau a scioia.
2: Miu nome è Gianna, io va in di ans, a trinne sapato da conciunga se nu da liam.
1: Os dus ans piveia, ad è un pissavenze laua.
3: Im Moment sieht es gar, aber laut der Saison von der Schule, Buschbei, der Lernklasse, Sonja Lu, sieht ihr alles Gades, und du domandest bei euch lieber.
1: Als Senuda dominiert el Minchedi de la Jufne de Tradigions, kunkwels Lions Chours. Che di per quoi è?
3: Senuda è per me tutta la mia vita, atschnamai.
1: Già schò Poppa Boba era lau si Luc preferiu. Culzons se la luadina i de pisse venze laua, ad elancia de fa curses, ad pi duzons fecie los propi pisserius al sport, scuola requinta. Ad immediat quella fagio pisserius, a elancia de gudinia medaies e concurrences. Tocca notz, a ele scioia riminau 10 medaies e campionati svizzers. Dentro auter trois de daur, ad ine de bronze von inon. Il successo è semplicemente venuto per la senudadre che fa parte del cadre regionale della Svizzera orientale. Tocken questa sezione, in una sezione che l'ha giù da morder più fatta.
3: Per me tocca a noi la mia carriera e a volte che mi ha vinto che io stavo o proprio trenato e io trenato per ogni mese risultato per ogni locale e tutte quelle cose. Ed osse war jo in quella Saison war jo proprio stu am prender chi sa buadina i en si. Lu, ai si halt schon a schia chi ti sa buadina fa liferen et quai ai walti gref.
1: Als de vos moins a ele num nadamain per l'emprima ga, e stu venia fride cum blessures. Bo sempel per le giufne ambiziusa. Mo quai a egiu sue svarts positives.
3: Quai genau quelles fases che giden a ti per fa sco il remembering, tai che ti trovi su quel sport, per vedere ti sai cosa c'è fare, ti sai cosa fare qua.
1: Dile giufne che pare con sé tre di giorni, sono fece crescita e riflettata, e che saude ti arina delle smere senudadre svizzere de sue nade 2013. Ed in senudain dies, oi Gianna che vien per fin con distanze le mere de sue nade.
3: Oh, dies, io ho fatto per gente che sono so laua in dies, also unterwasserphase jeans e qua, e le sono enorm sperte, e io sai einfach a lua se prigi per se ne la qua.
1: Per se vesse sviluppa è un pife, venia la visita a vende miez uest le scuole de talenze quera. Ed è ven lu probabil, e se vesse partecipa a concurrenzes internazionales. Oi si è scioia è una din in hobby, ni forze schon de pli?
3: Un tic de domi dus, also, io faccio lei si girbo pli propies, sco in hobby, aber io saiba ebo sco i des lui vina von, per vede io stos mara sco io svilo pesle, sco i vai vina von. Sceo, mon lu l'altra sezione, quei internazionali campionati, lu vengo si gira in prova per iel EM ni, VM ni sci, aber sceo, ma il sentiment chi va bu propi vina von pli, lu stos si gira, per ciò che io voglio proprio fare qua in ebu.
1: Le giufne da quere con genitori su Silvans oie mezzo in process, prima di venire crescita e per l'altra di fare il prossimo passo sportivo. Per Gianna che venia si clar ciò che trova per la finale ve successo in suo sport.
3: Si gira mental fa tre quarti di quel intero sport. Ti trovi mentalità in dreccia, in bis in dreccia e forse in tic talent.
1: Qualità scoin per parte si gira schon a vome un tirella. E malgrat che lei un giufne, dati schon os curses che vengono

0: En soia via dicna sa pion bia capità, requinta ella a moda reflectada.
1: Al Giancarlo Candinas con il portrait della giovane nudidra Gianna Cavegn da Cuira.
2: Uscia, tu non la stanza.

0: Pacific tres la stet con las ondas rumenches. Nossa serie de stet focusescha sul Italia e colonce fin in venerdì.
1: Sole, mare e gelato.
0: Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sono attualmente in Viedi, tres Italia. E sono stati a Roma e loro mi svelte abbandonò l'Italia e sono mies entil Vatican. Loro mi podia pigliare parte sera alla festa da prima avvost del Sgardist. Tour loro avventure spudais per seguire online su rtr.ch. Ma l'Italia c'ha ternus in Grigium, naturalmente, per esempio a Trun, e la pizzeria da Stefano e la via Dulezzi. Stero nome Stefano Stagliano, nous vens fatto una visita e discorrere con el su de sia relazium cialoscu secondo con la Calabria, di non der cia genitors deriven, cialegia pasantoscu i fent ad una quattro fin cincevnes der sia zio grande in Calabria.
2: Con sogni che mi piaceva fatto con piacere senza stress, quello che ti vedo il di bo, ma la domanda aveva sei baul, ti vedeva mi wow che mulgeva, ma un tolle snorsos, poi aveva varga cina tante snorsos, faceva la ricotta, faceva il cagiel, quel mava il cielo del cagiel, poi veniva stau ure slow, tirau quei cagiel. Ma va sin pastira, ma rava z las nursas, jubridiava z juaul, ma va per bulius, te javas eres e amon fine, fadjeva strom, era tot in zem adjusto di quefs fazem per cent massa ons, che che vuol di la natira, che vuol di fa causa scomplege senza stress.
0: E da quel tempo in Italia igel fich boomers al gordenses.
2: At il bia in conoscion odds collex de pli baoli in zade quels che venisci zone in Svizzera e per lavur at che ce colige fegge semplicemente al bala poi co giù la sera sta tocca tard la demo un baoli per la mar al centro mesdì fa la siesta sco i sauda ce ne mai at de quei bialas ricordienze sempre sento tocesco tot altres fane e mi in glasse e mi azice bien de a good day sempre ma in good day e debbo prendermi in che disco là sco son de debbo i debbo mo san domenghi lo de
0: e che codis Stefano Stagliano dalla mentalità del italiens
2: che c'è colì che fegge sempre ma in al bala poi co giù la sera sta tocca tard la demo un bauli per la mar al centro mesdì fa la siesta sco i sauda ce ne mai at de quei bialas ricordienze sempre sento tocesco tot altres fane e mi in glasse e mi azice bien de a good day sempre ma in good day e debbo prendermi in che disco là sco son de debbo i debbo mo san domenghi lo de
0: Doppelt gemoppelt hält besser, al tum es nia duas votas displeja. Stefano Stagliano ci menja la pizzeria da Stefano a Trun, il ram da nossa Siria de Stet, col focus sull'Italia.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana ter RTL.

0: Domenica mezzdì col programma Rumänsch, speresce già dai la stet, tenus da che osa scuola d'una alle 12:30, le gratulazioni.
1: RTL. Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognengiadina.ch.
0: Due gratulazioni sono sclapone iscritte per questa domenica alle 2:00. A Ciappella vi gratulo per un anniversario di 50 anni e a Trun per un 89 evil. E sono Tobia Faler, già vi uscì buon divertimento con le gratulazioni e in avanti una pacifica domenica. A Ciappella in Engia d'Ignota può Felici Casanova festeggiare oggi il 50 anniversario. Ermina Toch de Zernetz ha tremis questa gratulazione. Ciao Felici, un mezzo centiner, 50 anni Felici, viva sul giubilar, sincere gratulazioni e tutto il buon ad Giavuja la Braiada dal Cor Majdà Zernetz. Su Ciappella darai sgiura una flotta festa, giù da TSD e a Tlascir Bain, tutte le sbranclades da noi spigliai nell'ora d'avò, curcia comanzain l'on nov da Chant a sgiura plagiair. Ciao saluts, su da Zernetz et arrivair Felici. Il cor maggiore di Zernetz, già vi per Felici Casanova, la canzone La sera per il lac, cantata dall'ensemble Cantus Firmus.

La sera sper il lac dal ensemble Cantus Firmus giavijo dal cor masdo de Zernez per Felici Casanova de Chapella ci può festeggiare oggi a 50 anniversari. A Trun, in la casa Sogn Martin, por Rita de Funz festeggiare oggi a 109 anniversari. Alcuni abitanti, al personale e la nedra della casa Sogn Martin già vivono la rita dei funzi buona sandet, contentezza, tutto il buon per l'avvenir e già belle ore in casa Sogn Martin. Per rita dei funzi, vengono già vivere la canzone e il mio cuore dels cantins.

0: Als cantins, cula chansum ei miu cor per rita de funs de trun, ciots anniversari dat 89 anz. E da nos avart cordiale gratulazium. La tazza de DRTR, quella tramettenz, era oz col 5 anniversari, oz es rivede tris, Ludovica Moltoni da Danis. Ella tramette la tazza sia nef Eric Beer da Blonet in Chantum Ginevra, el vignoz 50.
1: Da Danis, nos pli cordial saliz et auguris, per te ucun contavel natalezi, buona sanadat e tot bien per gli avveni, e dat borosa senza spines, tia onda. A quel fosse Eric Beer, sil ucun contavel. E la gnisciusa cresciu sia Danis, a senza scoioi va pel mon anturn, a luna venda Bern, che l'uvrava nel lavoro nozza Bern, a selius a Ginevra. Alle maridau da Afons, dus Afons al, è stato un buon leo.
0: Già visto un bel anniversario e plagiare vi della tazza da DRTR ad Eric Beer in Chantum Ginevra per sia 50 anniversari. E noi siamo a Svuslander vi. Gratulazioni e già visto la musica per sia 8 anniversari per la nostra dertris 9-20-25-30. Ed è per WhatsApp a spodere 3 gratulazioni inscritti, l'ora semplicemente senza già visto la musica, l'ora sono 079-270-07.

0: Miley Cyrus, musica americana, Wrecking Ball, venzo dia da della. Vuste glasses gratulazions col programma Rumensch e nus genzoas a direttissima a Cling ter Leandro Shorta. Ciao Leandro.
1: Ciao.
0: Tu hai una gratulazione, ci resti in famiglia?
1: Ai, per mis bap.
0: Scuo nom, tia bap, quem ve il vignel?
1: El vin 39 e a nom di Anfadri Shorta.
0: E doque torta per l'anniversario?
1: Sì.
0: Ci doque per una torta?
1: Per dire la verità, non sai, è neanche cosa ci fai il nome.
0: O la mamma fa la torta?
1: Sì.
0: Ah, super. Vai già tagliò quella o dopo quella più sieva giantire?
1: Più sieva giantire.
0: Ah, ok. E da giantire dopo c'è il shortas?
1: Schnitzel. Also grill, me
0: lo dico. Ah, super. E sguggente roba del grill?
1: Sì.
0: Ah, ok. Sì. Allora già oggi buon appetito. E la canzone per l'anniversario del BAP, per il 39 Evil. O da c'è fer con la ciaccia?
1: Sì.
0: Casta il rutto spazio. No? Der alte Jäger. Al BAP vuoi ciaccia in quel caso?
1: Sì.
0: E tu zves vuoi essere ernotti la ciaccia?
1: Sì.
0: Super. Allora già oggi buon successo. Cula via sì. Da davanti a ceder. E del BAP un bel anniversario e da vos tuos buon appetit con la grillada e con la torta.
1: Grazie.
0: Taglenz, Castel Rutherspatzen, der alte Jäger. Leandro Shorta, in avanti una fitch bella domenica a te.
1: Grazie.
0: Bel di.

0: Castel Ruterspatzen, der alte Jäger. Giovisò de Leandro Schorte de Tschling, per sia bab Gianfadri Schorte, ci può festeggiare oggi anniversari de 39 anni. E de Tschling, genzoessa, Zura Villa Montagna, in Val Müstaira, Santa Maria, ter Marlene Solinger. Buonasera, donna Marlene.
1: Allegras, Tobias. Hai io les gratulas a Anna Maria, Anna Maria Pincera, ciao Anna Maria, se tu tai che lo sul Radio Romans, e te les gratulare per te ste tanti set avel anniversari e che vi sar tot il buon buona sanda e a fa usche na vans cosa con e fa una bella festina con tutti la famiglia.
0: Il gevis de musica vin erda la mal Müstair.
1: Hai la giusta musica nel cletore mia cara patria.
0: Dal Siauers, Arno ed Aldo, quella taglenzosa, grazie per il telefono, donna Marlene Sperenz, c'è l'Anna Maria Pincera, odia la gratulazione e in avanti una bella domenica.
1: Stessa mangia, tu vi arrivai.
0: Grazie, arrivai.
1: Grazie.

Als Jauers, Arno ed Aldo, mia chara patria, giovisò da Marlene Solinger da Santa Maria, per Anna Maria Pünchera da Santa Maria, ci può festeggiare oggi anniversario da 77 anni. E per WhatsApp è snident in una prossima gratulazione per Felici Casanova da Ciappella. E scelgiaventela tuna qui. Car figliol, era nus gratulain d'accord a ti sentiu rodunt de ciun contons, tut bien, cun buona sanadat, bia allegria ventira e massa bials moments, e avvenir cun car salits, tia madreccia, cun famiglia. Vusta glasas gratulazions, il Cianel Rumensch, questa domenica, als duas avost, las lingias per de tres gratulazions, suminaventa viertes, 0820 25 30.

Luca Vasta alias Nadine Vasta da Remscheid in Nordrhein-Westfalen, cun colliaziums familiares in Italia, per quello centla er in Italien, Santa Maria, wenn sie studiert ad ella, in eccezion zum comparita dal 2024. Us esse sul channel Rumensch, cullas gratulaziums, nolociant, venc, 25:30 per gratulire qualcun per l'anniversari.

0: Ger plaschair cu fer il bagn ed un bel anniversari. A tuos c'è mozza anniversari in cinota. Da nossa vart tot il boom ed un bel di da festa. Al microfon piglia cum giol Tobia Faler. In avent una bella domenica da stet. E ste ben.
1: RTR, las gratulazions. La saira da RTR. Cun sempre verz. Scuveridas e hits.
2: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: las novitats ter RTR.
1: A Ceuta s'asminuesce il dumber de migrantes e migrants e quel de las baras crescia. E daur per la grigiuna a Nina Hutter als campionades europeis de mountainbike in il Tessin. Il las duas, meu nom, Erwin Kadoff, benvegni. En l'exclave spagnola Ceuta, en il Maroc, s'acciatan anche redond 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol comunicà. Oriunda main eri infin 60.000. Il dumber delles persunas mortes e cresci ufficial main sin 72. Medias spagnolas rapportan dentant d'ulteriures baras che sfunzaders della polizia aien città in la mar er en auas marocanas. C'è che n'abbandona beg volontaria ma in Ceuta sto quintar da venir manà in avos. Per minorens beg accompagnats valen mesiras de protezion specialas. Il concern Schweizer de Zement Holcim vende sie facenta in las Filipinas al concurrent chinais Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in prim pass surpiglia Huaxin 68% della Sparta. Il rest suondia ils proxims 3-5 ons. Cun las entrades veglia Holcim investir en las facentas existentes scoera en surpigliadas. La vendita della Sparta fa parte della nuova strategia de Holcim che vulsa focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa dal Nord e l'Australia. La marca svizzera d'autor Mammut va alla società d'investment chinese CPE. In una intervista con la NZZ am Sonntag ha il chef della firma Heiko Schäfer dit che il sperie uscire in un ulteriore crescimento con sunt in l'Asia. La facenta con la China sa mince mai quasi sa dublegiada ils de vos traisons. CPE duai avrir novas vias de distribuzion per Mammut, per exempel en il commerci online. Per il Leo Schwitzer na Midian Agut, sviluppe decisions centrales restien qua. Plin avant veglia Mammut sa tegnare vit la construzion della sedia principale a Lenzburg. Victoria 3-double per la Svizzera al campionato europeo de mountainbike al Monte Ceneri in il Tessin. In la categoria U23 è aur ia la grigiuna Anina Hutter de Trimis che guadagna avanti es compatriotas Fiona Schibler e Delina Benoit.
2: La meteo.
1: Ot stati per gronda part sull'egli, il suntermezzdì esita quintar con nivels de cumulus in pau pli gronds e con singulas tracciades e durizis. L'emprim en las valades del Sit, pli tarter en l'Engiadina ed en la regiun da Tavao. En il Sursès vegni 23-27 grads, en l'Engiadina bassa 28 grads ed en la regiun da Quira Trentin.
2: Vias e traffic.
1: Sind l'autostrada A3 di Jai Colonnas tranter Tuseun e Rechenau la Punt in direzione nord e tranter Ziran e via Mala in direzione sud. La Tier stagnesce il traffic tranter Landquart e Bon Ragaz.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezzdi der RTR. Cun semperverz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Las ciclistas svizzeras dominaschen als campionatis europeis de mountainbike in il Tessin. In der Seuta s'asminuesche il dumber de migrantes e migrants, il quid las baras crescia. Il das trais, mio nom Erwin Kaduf, benvegni. In il Tessin plovi medaglias per les mountainbikers svizzeres. In il cross-country dels campionatis europeis, delles ciclistas de profession, hai da ina victoria dobla entra Sina Frey e Alessandra Keller. Completa il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Rissvets. Sina Frey aveva già guadagnato aur in il short track avant les medemes duas atletas. Ed in la categoria U23 sei schizzund da ina Victoria 3 doble Svizzera. Cun ina Grigiuna si somm il podest. An ina Hutter de Trimmi sa guadagnà avant Fiona Schibler ed Elina Benoit. En l'exclava spagnola Ceuta in il Maroc sa chatten ancredunt 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol comunicà. Oriunda main eri enfin 60.000. Il dumber delles persunas mortas e cresci ufficial main sin 72. Medias spagnolas rapportan dentant d'ulteriures baras che sfunzaders della polizia aian chatà in la mar, er in auas marocanas. Cicin abbanduna beg volontaria main Ceuta sto quintar de venirmana in avos. Per minorens bec accompagnats valen mesiras de protezion specialas. Il concern svizzer de zement Holcim vende sie facenta in las Filipinas al concurrent chinais Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in prim pass surpiglia Huaxin 68% de la sparta. Il rest suondia ils proxims trais fin 5 ons. Cun las entradas veglia Holcim investir en la facenta existenta sco eren surpigliadas. La vendita della Sparta fa part della nova strategia de Holcim, che vulsa focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa dal Nord e l'Australia.
2: La meteo.
1: Oz stati per gronda part sull'egli, il suo intermezzo è da quintar con nivels de cumulus in paupli gronds e con singulas tracciadas e durizis. L'emprim en les valades dal sit, pli tard en l'ingedina ed en la regione da Tavau. En il surses vegni 23 fin 27 grads, en l'ingedina bassa 28 ed en la regione da Quira 31 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonnas tranter Tuseum e Rechenau la Ponte in direzione nord, jede quintar con infin 30 minutes de pli temp de viadi. Tranter Ziran e Via Mala in direzione sit es de quintar con infin 15 minutes de pli temp de viadi. 10 minutes de pli an ins tranter Zitzers e Bon Ragazzi in direzione nord. La tier stagnesce il traffic sin la via dal partenz tranter Landquart e la crujada vers Malanz.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entomesdi der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Las ciclistas svizzeras han dominà als campionatis europeis de mountainbike in il Tessin. Ed a Ceuta se sminuesce il dumber de migrantes e migrants e quel de las baras crescia. Il las quattr, miu nom, Erwin Kaduff, benvegni. En il Tessin hai pluvi medaglias per las mountainbikers svizzeras. En il cross-country dels campionatis europeis dallas ciclistas de profession hai da una victoria dobla entre Astina Frey ed Alexandra Keller. Completa il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Rissvets. Sina Frey aveva già guadagnato aure nel short track avanti le medemas due concurrentes ed asce pia sannomnar dubla campionessa europeica. In la categoria U23 sei schizzont da in victoria 3-dubla svizzera. Con una grigiuna si somma il podest. An una hutter de Trimis a guadagna avant Fiona Schibler ed Elina Benoit. En l'exclave spagnola Ceuta, in il Maroc, s'acciatan ancora d'ont 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol, comunicà. Oriunda main eri infin 60.000. Il dumber de las persunas mortas e cresci ufficialmin sin 72. Medias spagnolas rapportan dentant d'ulteriures baras che sfunzaders de la polizia aian chatà en la mar er en auas marocanas. Cicena abbanduna bec voluntaria main Ceuta sto quintar de venir manà en avos. Per minorens bec accompagnats valen mesiras de protezion specialas. Il concern svizzer de cement Holcim vende sia facenta in las Filipinas al concurrent chinais Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in un prim passur piglia Huaxin 68% de la sparta, il rest suonda ils proxims trais fin 5 ons. Cun las entradas veglia Holcim investir in la facenta existente sco era en surpigliadas. La vendita della Sparta fa parte della nuova strategia de Holcim che vulsa focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa dal Nord e l'Australia.
0: La meteo.
1: Da mëne Puschmën fai aure sumiljante schoots, vuol dir il sulel dominesche, ma ja era nivels de cumulus, gindes di dati plinavant favun.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonne stranter Tuseun e rechenau la ponte in direzione nord, il jeda quintar con un fin 30 minutes de pli temp da viadi. Tranter Ziranne via Mala in direzione Zite si da quintar con un fin 15 minutes da pli temp da viadi. 30 minutes da pli an in Tranter Zitzer se buon ragazzo in direzione Nord. La tirsta nesce il traffic sin la via dal partenz Tranter Landquart e la Cruzada vers Malanz. Tranter Valzaina e Grüsche il tunnel dalla Clus ai Colonnes suenter chi ha da in accidente nel tunnel il traffic venge via.
0: Vias e traffic. Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemente.

0: Vos Radio de Stet, versus Cinci Meitz, che cois Luca Henni. Vertigo, ternus venque der ciò svelt italiem in momentin, prüde nostra serie de Stet.
1: Dolce Vita con RTL.
0: L'Italia è il focus della nostra serie di state e fin venerdì. In Svizzera, dava quel tempo, dal anni 70, quando c'è passato in mezzo milioni di italiani che lavoravano in Svizzera, in postuzzi dei cantieri da fabbrica, ma i svizzeri ci sono messi a stare in Italia, non dava quel scepgers. Giuseppina Dermont da Rueun ha fatto preciso quella via. Il tempo da 20 anni è lì da vendere la Svizzera a stare in Italia. Lui la restata per decenni e circa 40 anni più tardi e la darciò tornata. L'Ivan Simon ha discorso con lei sulla sua via del grigiume in Italia e da ciò in avos.
2: Fin dal 70 Giuseppina Dermont abbandonò la Svizzera e lei si sì del treno vers Milleun con ella in una massa bagaggio e valigie e tasche. Ma ciò che amava da lezze ore tras il ciao sale una dina.
3: Chiamando l'incontro di una nuova vita, io avevo il 20 anni. Già, era veramente avviata da vedere se c'è nieve a fare se c'è auter.
2: Ma da non dervegno lo che c'è visto di voler io all'ester?
3: Perché io avevo proprio il desiderio di una venda, di in un mercato grande in agade.
2: Ida, fosse la scia ne a scia, che lei lo si è centata a Milleun e lo entic l'amore la colpa. A quell'amore si è divenuta più e più ferma, sia che Giuseppina è restata all'Italia. Dici.
3: Io avevo mai trattato da stato tutti quegli anni, sono stata buonamente 40 anni. Dall'anzata avevo fatto insomma per trattare da qui. Io ho trattato già un po' lungo una venna, adesso i anni sono invergati semplicemente.
2: Proprio se ti alla libertà, quella libertà di svei di Milleun e ninura els culms, ma è ninura mesa, spela mar. Ed è di svei gudella libertà che in marcau gron porgia.
3: Marcau ad aubiami, soprattutto in quel zons, ti vevas tot grat pacti sotto casa, ti savevas cultura, ti savevas locals, era tot che o quei che in quel zons erano importanti per me.
2: Quel zons è quel entonza mi dao da scia Giuseppina Dermont si decidide da tornà. Ella a seu italian an fac mi dada da Milleun an sur selva a Rueun.
3: Scogiet, il mercau e i bialz toccan che ti ha una certa veglia decina. Su entra la pensione e si semplicemente veni stezza più a saivla. A lui ancora spuspe la rossa e la data, a lezza vai a lui un flau, spuspe la casa paterna che non sven surpreu.
2: Da te spuspe se senti de casa in sia patria, questo è di pomo e uda se sez.
3: A lezza è solo un dovrao aber in te, che è sto su gi. Io ho disato cumbia contact con la lieut, a che va a son all'anciate esistato.

0: au in tec se copissera wen. Va io son veu che la lieuta è altra, mince cas è ni scordina, son dieu forse vini da Pierviarta.
1: Giuseppina Dermon, una donna che viveva in omis dus munds, el Svizzer ed el Talian.
0: Io dice la Dina, il mio fazit è mettere il meglio della Svizzera, il meglio dell'Italia, poi fosse la terra della cucagna per me. Il meglio della Svizzera è proprio l'efficienza, il orden ad essere precisi. Il meglio dell'Italia è semplicemente la familiarità, che fece più viarts, la lieuta. Veni incontro a te, se c'è che nel mercato è buono, forse è buono sì, ma tutti vengono incontro a te, apprendono sì te bene.
1: Quella era l'Italia, erano sia famiglia, sia genitori che io, ossa è in via amici e leo. Quoi più col shan crescer?
0: Io lascio l'osso buon crescere per me leo, non vai mai shan crescere per me. No, io sono della Dina, se sentite da casa, non che io ero il momento.
2: Giuseppina Dermont da Rueun, ci ho 87 anni e ci destornede a aver 40 anni in Italia, a Cesar Rueun.
3: RTL, con le orelle in vacanzas.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, musica del 1978, la fin d'evna sulla frequenza rumencia, e squadun in domenica, dopo è rozzo per interessante novità del sport.
1: RTL Sport.
0: In nostro nenze c'è un'otta in Tessina, il campione di europeo da mountain bike sul Monte Ceneri, dalla medaglia d'oro e d'argento dalle due svizzere, dall'elite da cross country e la medaglia di bronzo svizzera dal Zomens, vengono giusto di Hans. In la categoria Zuad vince tra i Hans, o che è fatto do un podest completamente svizzero con una grigiuma su som, Anina Hutter de Trimis e signore campionessa europea, ma Hans Fiona Schibler ed Elina Benoit, e Clercia Anina Hutter o Lugia. Del Plagiar.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du noch ein ganzes Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas mega Schönes. Und dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
0: Nus nins tal Balapé Schweizer, tal Balapé am Giovo oggi la Swiss Football League San Gall. San Gallo Giovo utro contro Vaduz, il San Gallaisen guadagnò contro i due. E la rembledra da para tessinaisa Claire Ghiringelli o guadagnò al campionato europeo a Varese in Italia la medaglia de bronzo, entil Unner guadagnò o l'ucrainaisa Anna Sheremet secondo snida Eva De Mol dall'Olandia. In giuna medaglia non ho qui dopo als omen svizzer salunner kai schetz lesnias come elder svizzer sesivel. Voilà, tendel sport. E con queste novità del sport esque già nia tard, alla sese docque già la rivista del dì. Edi Adia Parozz al microfono verso Aira so fa compagnia al Tobia Faler. E se vi una bella domenica Saira, e sta bene.

0: Il di der RTL.
1: Il più importante da questa domenica, al di suenter la fiesta nazionale, da e con Giongiri Flip. Buonasera. A propos fiesta nazionale, grigiunas e grigiuns paren da d'esser conscienzius, sil meins quelca partocca il scamon absoluta fa fiug a da fiugs artificials. Scola Polizei Cantonale ha detto sin demanda da derter, ha gidau e gli antir canton sulettamein dus treus levs surpassaments. Als pompiers ha gia mai stiu venir in acziun. Ad è il resto della Svizzera se stau resoivel. Tenor l'agentura de novitats Kisten SDA ha gidau mo singulas annuncias a quei pel pli pervei de grills de gas che in lubi. Adesso è già schon als dus durst, e tutina a un'inagadau in tec fiesta nazionale. Als campionati europei de mountainbike al Tessin a sina frai gudignau von Alexandra Keller el cross country. Completau il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Risvets. A scheia ha dau exact il madem podest scola Gievia Vargada el short track. Con Ginia Caluris in plaziat a jene grisuna ida els top 10. Ma qua è un po' tutto, e la categoria U23 ha scizzondato in una vittoria 3 dobla svizzera con una grigiuna si somma il podest. Anina Hutter de Trimis ha godignato von Fiona Schibler ed Elina Benoit. Al Conseil federal vuol spregnate le masiras che due in ni fa fit e io al paiavegni. Ei va, per esempio, per danes per plantar pens e plantas che in pli resistentes incontro la calira. Quei al Departement Federal d'Ambient confirmau envers la Gazzetta NZZ della domenica. Ei va per 17,2 milions francs che duen venis per gnaine vendel 2027. Critica incontro quella proposta dati dels cantuns, sco è dalla conferenza per Uaul Selvagina a Contrada, che avvertesce da dons e costs che si vese dati ar proximas ondas de calira. Al plait finale in causa ad Anton al Parlament e la debatta da bütche. Ton Parotz, io di Vigelina Biala Sera, abbien divertiment vinavon caus in ondas Ramonches.
0: RTL Vita e Greta.
2: C'è in sen dalla vita. Forse avete vos il fall esperienza di la risposta in quella domanda. Posa mi dar quiz ons ci passen. Ken s'accorge er la biatleta Aita Gasparin.
3: Da greitsche quis tes ans da meinsche 30 müden quis da chose e hai 30 nun es la fine della vita crei che scucci su un più veglia di gente da più cose.
2: Scucci l'atleta d'elite da 32 anni parla oggi se ne sente la vita e c'è chi la sis esperienza stiz da voi anni o mi doperella da chen filosofain nos oggi an vita e creta. Ma gli amprem terlains anche un po' musica Ursina con Behind Us. In una bella domenica, bel citerlez RTR. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Durant la stad ans oins avens un po' da ple time. Time per treri flow. Per romper or di trot di minciade, a per sa facciantar con domandas, c'han scegliò becciu scebler spazi. Perché filosofai nous am veta creta durant la stad? Anzem con persones giuvnas, c'han nosiva alla gronda domanda, c'è a insenda la veta? Casteda con la profi biatleta Aita Gasparin, ci stata lunch. Ella è la più giovane delle tre ore sportive e di sport sei che ci occupa l'atleta da 32 anni in momenti più fitti.
2: Tu ci capite in mia ciò è son col sport, ma ero a sogno un po' più veglia, per si vuole dire, con le altre atlete. E hai questo vain un po' il punto in mia vita in cui posso studiare che vuole fare zieva la carriera e è a prof da fare c'è qualcosa di bello, cioè non è ben affine e zieva non vain in guetta e vuole si giudare il tempo che è in il sport e non vuole essere in mia ciò già sul zieva di giusto e vuole essere in il momento e hai il sport è già qui che mi occupa fitch per a nondi
1: Weiver in il momento ma tu tegna già un vecchio plan per pitard
2: hai è una persona che pensa col ciò e na col cor e hai a me piacere da vai plans e questo è la prima volta in mia vita dici che non c'è nulla, proprio un fix plan, perché hai fatto 14 stagioni in la Coppa Mondiale e essa è già USA, dice un dato, ma non sei oggi febbraio, allora sei in un'altra zona e quindi era USA per 14 anni. Usa ed è un trainingsplan e quel clappi dal mio coach che vuole dire c'è una mincia di e io posso decidere ce la vuole fare e questo è qualcosa di bello da fare e di sentire che c'è a me sent e questo era erfice no
1: ma perché è stata domani?
2: No, è un erfice da fare col sport e non sono pronta da lasciare
1: ma i tradizioni perché ci facciamo più tardi?
2: Questo che so è che non sarò in un bureau e creare il lavoro col computer da 8 ore. Non sarà qualcosa per me perché sono abituata a essere da dor e a fare entrenamento. E mi sembra che fosse potesse forse qualcosa per me stessa, cioè per selbstständig. In che direzione c'è che va non è così concreto ma studiamo qualcosa con sport e la natura
1: a chi è il più grande piacere a vostra vita per il sport?
2: Hai oltre col sport è già difficile creare il movimento da essere da dor è qualcosa fitch grande e quando tu essere un entrenamento c'è SB c'è non guarda dritto e sinistra ma essere da dor e avere il privilegio di sentire il corpo mince di e da stupire scu esque oz scu su mies braccia o er mia ciò mentale tutto questo usce bello ed è per un lungo tempo penso che c'è questo normale e c'è tutto è una vita ci pem avere questo tempo da sentire e si aveva heide è già visto c'è la lieta ci usa se ci lavora normale ma non ho tempo per se stesso e questo è il più da tutto in quel momento hai
1: a c'è per vox personal manch in senda la vita
2: credo è una domanda fitch difficile da dire, ma la fortuna è stürisch ad un plate che è associato con questa domanda ed è creata la fortuna minch un stu savare per se stesso, cioè è la fortuna per cui non è qualcosa generale per tutti Et heil dat esser capabel da creer la fortuna per se stess e da lavorer per la fortuna per se stess e da avair il coraggi da sentir fortunats.
3: A c'è la fortuna per vox?
2: E crei, forse per tutti gli Svizzeri, se è schon un fitch fitch gran privilegio che noi non vains questo problema classico che otters em, noi vains bgers retz. Tu hast bei ihrer Schule in den Schweizer und normal meinst du, wie schon, als ich nur die Jäger und Christine tue, und ich eine Schule, ich tue es immer in der Schule, und ich für eine Lavour oder eine Universität. Das sind auch die Basic-Grundrechte, die uns essens, hey, was ich bei Fortunatschku oder bei uns sind, wie schon.
3: Forse vez tantan tutegna anc concretisar en po in senda la veta per vox. C'è forse gist oz concret in senda la veta per vox?
2: Hai creitza quis un grand art da essere in til moment in a stipter da mem ua vaerja hai aver semis per da mem hai completamente ma da vaer pensiers per da mem. Hai greit du fer il melder dal dice che nu sa vains perché c'è un di tu et saran me me vel forse na sem da vai il dice nu sa vains oz e hai quis bewusstsi per il di oz is usche qualcosa pitchen e tu et em già sentir da quis da chose me greit che es po proprio meins a vai il sentiment hai oz. Forse nu deje fat qualcosa da speziell, ma es un gratta per questi.
3: Scuvez che tocca la risposta?
2: Hai, grai, esser più veglia es un po' hai un blick sin tu la vita c'es un po' otra scuda quindas u vains ans ed choses che de usa di in mia vita ein tils ultims ans ci nu deren facil. E hai se guarda tu il mondo e russa col smartphone po zair u sep jeres choses e intent hai is jeres choses tu il mondo is a es un forse gelusa sin quist vuol sa ver quist ma da l'altra vart hai e da vis un video in u che qualcun ha dit se tu pudesse scriver di problem sin un föl e mettere ein in fitch fitch grande korb in u tu del mond mette ein quist zettel et sie paar spielier ar üne so du volesse fer una e hai quis in po un denka satz sku grand sunt dies problems dies pensiers e lure bades ana forse is mir vita bunne.
3: Aite Gasparin, c'è rola gioia in relazioni, famiglia, amici, amor, un connex che si sente la vita per voi?
2: Hey, per me, personalmente, è qui forse la più grande cosa in la vita, da avere una famiglia, da avere l'amore, da avere amici, ci sono una cosa. Ma è certo che da persone ci sono contente solette, also è non credo che questo per me è la stessa cosa, ma per me è già il senso della vita da avere forse i fans o hai da avere queste persone in vita che non sono becca forse un anno o due anni perché c'è tu lavori con quella su qualcosa, sono proprio ci fem la vita con te insieme.
3: Sameida in senda la vita in di decurs di tempo?
2: Hai, e crei schon. Also, kutte so più giovane, es vules be fer so büts, so sömmis, e forse bger energia un po, mema otas, e quiste expectations della vita. Et hai es un crescir in Engedina, ed ad una penso, l'Engedina so che pitschne, vules ir ore, vules zair il muend, usse soni pisco 30 ans, et hai, crece l'Engedina es il flag più bello del muend, ed vules forse un di turnero, al tuet il grigiunes per me, hai la cesa e questa wunde e da greitsche quistes ans da meinsche 30 müdene quiste chose e hai 30 non es la fin della vita greitsche gutsche so ne plüvelia di gente de plüchoses
3: Cartiz tian sto con tanger in sa tienta la vita, per te la detta sen.
2: È son una persona fitta, ambizionera, e vules, avari buts ed er arriver là, e per me personel manch è son contenta, se pos raggiunger a quels buts, ed è creiccia tutte le persone sono usate, ma la differenza è che le persone sono differenti. E qui è forse è l'arte da, da essere contenti, che le capacità che noi avanziamo o che ci possiamo creare sono in relazione con quelle persone. E tutti pensano che raggiungere qualcosa che vuole dire da avere una grande accesa o forse era fitto per tenere o a non essere ir in vacanza e cose grandi di giusto, ma crei che la mia persona può trovare qualcosa più piccolo e mince di arrivare a qualcosa e che alla fine della vita la cosa ci fa contente.
3: Che tu non sei modesto?
2: È molto facile da dire, ma crei c'è questo bewusstsein, che ci dice, è già una molto grande cosa da, da realizzare. E hai naturalmente dei erdi, in cui non sono contenta e voles avere di più, ma alla fine è la fortuna da sapere che da me esiste, che non avviene in da me.
3: Dati un momento in la vostra vita che mi dola la vostra prospettiva se sente la vita?
2: Hai definitivamente. Ma è che apprendo questa qualcosa un po' più spettacolare da, da raccontare è che studiamo entro il 2022. Non ho fatto la qualificazione per le Jeux Olympics e per me era che hai un piccolo mondo che è ruota e due settimane più tardi era la guerra in Ucraina e mia mamma è stata in Ucraina

0: som da vox en connex con la guerra?
1: La situazione è anche la stessa. Già in Suessa, il primo mezzo anno era fitch c'era aufmerksamkeit a tutto il mondo per questo problema e hanno un nome in guetta, ma il problema è sempre di una cosa. E hai questo son qualcosa ci è Suessa per 4 anni in mia vita, in nostra vita e hai è naturalmente qualcosa fitch difficile da partagere con l'altro e hai, a crei quel sentiments c'è adesso un fitch speziels.
0: Savez de scriver als?
1: A crei son due splits, un is tema e l'autre plate is un po' esser paraliso, perché c'è non is possibile da mudare qualcosa, quis proprio un umstand ci is ad una com ince di, ma hai nus essens pitchnas persona in quist grand Problem e quiser ha un po' machtlos.
0: Si tornant in senda la vetta in general, an scovra in senda la vetta ni ei kegnen sa cecians de finesse sets.
1: Ma è craccia quiz in mix. Quiz proprio mix è craccia es fitch bun e es tölesser di scovra qualcosa. In se stess e ein til mund, also perspektive da dori da deint. E hai definir se stess, du jetzt ad una parlen da vair una definizion per se stess, me krei c'è que müde e c'è nu stuel a vair una definizion e c'è va creer c'è per tua la vita as stu esser questa definizion, quis hai un po' per gli giovani, per ci c'è forse fatto questa via, non scegliere essere in questa via per tutta la vita. Ed è già una volta discorso del coraggio da avere fortuna. E mi intendo che in questo caso è questo coraggio da dire no e da mudare. E questo è scoprire qualcosa in se stesso e mudare. E si è quindi naturalmente importante ad essere furti no? Con questa decisione. Perché c'è già una, forse non è la giusta decisione, ma è che due delle decisioni sono ad una greva, o se non fisco una decisione.
0: Aite Gasparin un discorso con la vetta e creta da Vardin sen dalla vetta. Quella e tutte le altre episodi da quella edizione speciale da Stat, che tez sen Play RTR sotto la rubrica Vita e Creta.
2: Vita e Creta.

0: Peter Kreta filosofescha las emdas da stat da vartizen da la veta. Ed Evelyn Zaut, cie teologa e scienziata da religion, sa facenta con quel ein disis plezen veia. Ella coliescia in sen da la veta cu la creazion d'in mont e manegia.
1: Id es un sci a la creazion clair e simpel. Un sci al mond. Un sci all'uman. All'uman bun, all'uman creativ, all'uman ci forma e perciura la vita dals umans.
0: E gli antirplez en veia dat Evelyn Zaut dat in allora un po' impitart e da lo sandinza erceci Mozart o da far anche con ex. Ma gli amprem fagenza anche in via di musical an la capitala della China con Katie Melua e 9 Million Bicycles.

0: Kenyas to Hold On to the Night da Jack Johnson et Hermanos Gutierrez.
1: Vita e Greta. Il plet sin via.
0: Mitja tant magna en partrach di proxim. Ad uscheglia vigni ci la teologa e scienziada da religion Evelyn Saut vign da colir la musica da Mozart quizzen dalla vetta. E per ella anche stus aspects da far bler l'incon Lothar.
2: In occasion dall'ultima repetizione da nos orchester ans distribuisce il dirigent las primas notas per il concert d'invierno, la sinfonia in G minor da Wolfgang Amadeus Mozart. Seis commentari d'era «Inuda be Trump ed Infantino, ida er Mozart». El manaiava ida musica da bellezza, preziosa, ci fa plagiaier, e ci des componuda da dumans. Ida roba buna e bella ci desfata da personas. Fitch sum liaint clingiva or da la bocca da nostra organista, geniala Els Bisemans, curce novain discus da repetitions, da sunar musica e da slasciar portar da musica. It existen incredibil meins bels docs, quasi perfets, ci venien arduna d'arceus sunats. Las musicistas ed ils musicers cunioschen la melodia. La dainta, ils mans, corp e ceu an internalisa la melodia ed ils tempis. Usche capita musica. Las artistas ed ils artists performan musica, ci dvainta un eveniment. E da quels participation naturalmente nus, las auditoras ed ils auditors. Es quai l'idea curcia diau creescia l'uman sco creatura masculina e femminina, e curcia diau tila da la benedicción, e idera fitchpun? Sci. Ides un sci alla creazione clair e simple. Un sci al mond, un sci all'uman bun, all'uman creativ, all'uman ci forma e perciura la vita dals umans. Un sci all'uman con un sen per la comunanza, per minoritats e lur valur per l'insembel. Perciò già in quist moment esna simils, scodiau. E quai ans chavish eu d'accord, già no continuan in un mod optimistic e creativ d'esser simils, scodiau. Per fortuna daia Mozart.
0: Chella stoi plezzen veia dat Evelyn Saut. Cicatez era in la quotidiana da venderde esemplei RTR.
1: Plezzen via.

Si va las novitats da las nov, suon da cogn arc musical, cun ena emission ci Braida Janet veva realizzò gli aton passò. Ein di center da quella stat Maria Bocnar, ci è crescida se an ena famiglia plein musica. Si mamma è la cantadora Letizia Scherer, a si spap il pianist Ferenc Bocnar. An l'arc musical racchinta la giovna donna che ci cant monta per ella e per cecela è erza decideida per questa veglia professionale.

0: E con Nora Jones e Thinking About You va Veta e Creta a fin. Non sanno filosofodi senza la Veta con nostro giust Aita Gasparin. E scutti la biatleta dei, se mossa il senda la vetta, se vens becciangala in tiz moments venti revels.
1: Una cosa che è greifisch is che minciun is capabel d'ausche pcer e mince tend is quist erla fürtuna da scuvrir quanta forza c'ha quel cun ha, perché c'ha quel cosa capita. Tu hai soffren e quist fitch fitch dur, ma tu hai vem ora da quist upem in nun möt u loter survivir quist moment. E quist un forzas che nus nu weins se wie, che nus a weins. E quellas nus un bella, perché c'è a capito quellas deren già la avent. Ed è creit quist quel cosa fitch fitch bella, er da sa vair da sa stess. Forza nus un i pronta, ma pronta is un gin, ma es un capable da survivir u scepcer.
0: Empatrac ci da courage. Domenica prossima voglio allora in avanti con le domande filosofiche da Veta Creta. Allora filosofescia il musicista Matteo De Funz da Vartizenda la Veta. Anche il frattempo a Stiavesia ven avanti in una bella domenica e ci vos possas erfidar a che le sforze san vos. I son Andrina Caprez, Stet Pagn ed Amfigna Notreda.
2: Veta e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Il più importante da questa domenica al di suentra la fiesta nazionale da e con Giongieri Flip. Buonasera. A propos fiesta nazionale, grigiunas e grigiuns parlano di essere conscienziosi, silmeins qualche partocca al scamon absoluta fa fiug a da fiugs artificiali. Scuola Polizia Cantonale ha detto in demanda da derter a gli dau e gli antir canton sull'ettamain dus treus levs surpassaments. Als pompiers ha gli mai stiu venire in azione. Ed è il resto della Svizzera se stau resoivel. Tenor l'agentura de novitats Kisten SDA ha gli dau mo singulas annuncias a quei pel pli per vei de grills de gas coin lubi. Adesso è già schon als dus durst, ai tutina a unina gadau in tec fiesta nazionale. Als campionatis europeis de mountainbike al Tessin a sina frai gudignaua von Alexandra Keller el cross country. Completau il podest alla campionessa mundiale svedesa Jenny Riesvetz. A scheia ai dau exact il madem podest scola dievde vergada el short track. Con Ginia Caluris in plaziat a jene grisuna ida els top 10. Ma quei è un po' tutto, e la categoria U23 è scizzata in una vittoria 3 dopo la Svizzera con una grigiuna si somma al podest. Anina Hutter de Trimis ha godignato von Fiona Schibler ed Elina Benoit. Al Conseil federal vuol spregnare le masiras che due intanè ni fa fit e io aul paiaveni. Ei va, per esempio, per danes per plantare pens e plantas che in pli resistentes incontro la calira. Quei al Departement federal d'ambient confirmau in vers la gazetta NZZ della domenica. Ei va per 17,2 milions francs che duen venis per gnaine vendel 2027. Critica incontro quella proposta dati dels cantuns, sco è dalla conferenza per Uaul Selvagina a Contrada, che avvertesce da dons e costs che si vese dati ir proximas undes de calira. Il pleit finale in causa ad Anton al Parlament e la debatta da bütche. Ton Parotz, io di Vigelina Biala Sera, abbiamo divertiment vinavon causimundes Ramonches.
0: La Saira der RTL.
2: Just another manic Monday.
0: Concepto Verz.
3: What a day to blame it.
0: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
0: E hits.
2: Oh, yeah. Me,
0: musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

RTL.

0: Schetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da

che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove.

Musica per in escadin. Per dai. Per mai.